0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Kiss Kiss.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Kiss Kiss.
7: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh,

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
0: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss, kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.400.

0: 150 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Kiss Kiss.

0: Miami.
1: Britney, bitch.
2: Kiss Kiss.
3: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova. Tanto non vedevi l'ora.
2: La musica più

0: Maxi. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scarica

Kiss Kiss. Musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: venerdì. Dalle 16 alle 19 i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Ciro.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss Kiss. Da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro.

0: fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss, kiss.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: house.fileni.it.
1: Kiss, kiss.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Time Time, bella dal 2022, tra poco la redazione con Cristina Manco.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Una buona giornata e bentrovati. La guerra in Medio Oriente e gli Stati Uniti temono una rapida escalation dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, la cui capitale Riyadh è stata colpita ieri per la prima volta. Il Dipartimento di Stato e diverse ambasciate statunitensi hanno emesso avvisi di sicurezza per cittadini americani. Nella nota viene chiesto di mantenere un livello di vigilanza più elevato, mentre Donald Trump ha anticipato il suo rientro da Camp David ed è arrivato alla Casa Bianca attorno alle 2 ora italiana. Nel frattempo, un non funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi assicura di non essere in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Dopo che nelle scorse ore i raid degli Houthi avevano colpito un Eurofighter italiano, i ribelli yemeniti hanno voluto rassicurare Roma. Intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto sulla missione Aspides, ritenendo che vada rafforzata. Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione nel provvedimento da parte del Congresso, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha commentato Zelensky. Intanto nella notte sirene d'allarme nel cielo di Kiev, le autorità hanno dichiarato uno stato di pericolo imminente a causa dell'incursione di droni russi. Cambiamo argomento. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis, interpellato a Dublino sull'ipotesi di coprire il taglio del bollo auto con risparmi del PNRR, ha ricordato che gli stati concordano investimenti e riforme e che la commissione valuta la loro effettiva realizzazione. Se gli obiettivi sono raggiunti, i fondi vengono erogati. Il flusso dei pagamenti aggiunto può non essere perfettamente allineato con quello dei costi sostenuti dai singoli paesi. La cronaca: ha sequestrato il negozio gestito dai cinesi a San Cataldo, dove sono state rintracciate nel pomeriggio di ieri le due sorelline di 8 e 12 anni che erano sparite la sera prima, lo rende noto il procuratore di Caltanissetta, che sottolinea la necessità di accertamenti anche di natura tecnico-scientifica, nonché di ulteriore approfondimento delle indagini per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare della vicenda. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, oltre che su quello della madre, dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli utilizzati nel corso dell'aggressione. L'obiettivo è ricostruire i contatti avuti dal minorenne prima dell'azione e capire se ci sia stato qualcuno che lo abbia istigato ad aggredire la professoressa. Lo sport: calcio. Nella quinta giornata di Serie A, Udinese Cagliari è finita 0-1, mentre il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino. Il big match Roma-Inter è terminato 2-2, mentre la Lazio ha vinto contro il Venezia in trasferta. La partita si è chiusa 2-0. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco. Kiss kiss.

Grazie alla redazione, grazie a Cristina Manco, buongiorno. Oggi è una bella domenica 20 settembre, insieme fino alle 9. Buongiorno da Raul, buongiorno da Keith The Weeknd, buongiorno da Andrea Cimino in regia, da tutta la nostra redazione, in un giorno speciale che è questo venerdì, questa domenica 20 settembre, ricca di sorprese. Poi scoprirete il perché. Intanto però c'è la musica, insomma, che è la protagonista. In arrivo per voi The Goo Goo Dolls con Iris, ancora Imagine Dragons con Nice To Meet You, subito Cat's Eye and Animal.

No, perché di solito ci sono i buoni propositi a inizio settembre, che ne so, dopo l'estate, quindi da settembre comincerò la palestra, da settembre si parte con la dieta, oppure i buoni propositi dall'anno prossimo sono il 31 dicembre. Ma il prossimo anno cosa succederà? Beh, dall'anno prossimo sicuramente io farò, dirò, e parliamo di buoni propositi. Questa mattina, 20 settembre, vorrei un po' capire buoni propositi a breve termine, cioè non a lungo termine, va bene? Cioè della serie da domani. Domani che succede nella vostra vita? Quindi domani è 21 settembre ed è un lunedì, come tanti, ma per molti è il lunedì dove inizierà qualcosa, dove comincerà qualcosa che magari state procrastinando da quando era il primo settembre, perché ragazzi tra un po' è ottobre, poi novembre, poi dicembre, poi oh oh oh Merry Christmas e tanti auguri di Buon Natale. Quindi vi chiedo di rispondere a questa domanda. Da domani, stop, puntini sospensivi, 347 490 0042. Ragazzi, sapete che alle 9:10 premiamo con i gadget di Radio Kiss. Faccio un esempio, anzi i tre esempi soliti, classici. Ciao Raul, sono Andrea, sono di Bergamo. Da domani metterò sicuramente un po' di pulizie, farò delle pulizie in camera, perché veramente soffro del sindrome da soffitta piena, quindi da domani comincio a buttare le cose che non servono. Oppure ciao Raul, sono Angelica, sono di Palermo, io da domani cerco di riprendere in mano la mia vita e lascerò per sempre il mio ragazzo con cui sto da 24 anni e non mi ha chiesto ancora di sposarlo. Ah, ecco, ok. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Veronica, sono di Roma, da domani fitness, si comincia di nuovo con la palestra perché ho messo su 3 kg a botte di gelati quest'estate sull'isola d'Elba. Ok, ho fatto 3 esempi diversi, vi do il numero lentamente: 347 490 0042. Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: ci può separare.
1: Ci separa, ma c'è il mare, sia Genova.
0: Niente ci dividerà.
1: Bello anche il video che è stato girato ultimamente, che sta girando e impazzendo e in tutti i social, in particolare TikTok, Instagram, grande, grande Gigi, grande Alfa. Questa è Radio Kiss Kiss, 7:15 del mattino, messaggi 347-490-0042 alla domanda da domani.
2: Domani è il lunedì che ci porterà all'Oktoberfest, alla settimana dell'Oktoberfest. Sabato prossimo infatti si parte.
1: Ma sai quante bire?
2: Atteso anno per anno. Che bello, ciao da Roberto da Ponte Randolfo.
1: Ciao Roberto da Ponte Randolfo. Roberto, che bei ricordi, io dal 90 al 95 con i miei amici, la combriccola dei miei amici del liceo classico, abbiamo frequentato l'Umberto a Napoli, andavamo puntualmente all'Oktoberfest e Dankeschön, qualcosa veramente di straordinario. Dal 2017 ho fatto dire voglia, adesso voglio andare. Oddio, sono le 7:15, ma ho voglia di birra. The Jazz Smokers.

0: da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss kiss.

0: bella, bella. Ipnotica. Saif con Parlare d'amore su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:26, buon viaggio a quelli che viaggiano con tanta musica, molte più musica di tutte le altre radio, ecco perché insomma scegliete noi, siete affezionati a noi, fa piacere, ci premiate per questo, noi vi premiamo però con i gadget di Radio Kiss Kiss. Infatti alle 9:10 per chi partecipa potrebbe essere la possibilità di vincere le nuove t-shirt serigrafate estate 2027 firmate Radio Kiss Kiss. Da domani
1: il mio buon proposito per questo inizio mese, che dovrò perdere un po' di chiletti messi su, quindi sì. palestra, speriamo. Bravo. Bene, dai, buona giornata a tutti.
0: E sport e sana alimentazione.
2: Buongiorno Rau. Ciao, da buongiorno. Domani si inizia a risparmiare perché l'anno prossimo si sposa mio figlio. La vedo dura, ma devo riuscire.
0: Mettiamo già la parola. Va bene, grazie papà.
3: Da domani finalmente mi sarò tolto un debito, per cui ritornerò a respirare e a vivere. Bravo. E a godermi finalmente la vita.
0: Bravo, viva non i debiti, viva la vita. Adele, era il 2011, questo è Set Fire to the Rain.

Adele con Set Fire to the Rain. Intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss, beh, è nuovo e adrenalinico. Il singolo di Cesare Cremonini è stato pubblicato il 18 settembre come primo estratto del decimo album in studio del grande artista.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini, la nuova Paparazzi. Beh, come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Ci colleghiamo come sempre con gli amici di Meteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare, qualche pioggia solo in Sicilia. In giornata tempo via via più instabile al sud, specie su aree interne e isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Meglio altrove, temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi al nord, tra 25 e 30 gradi sia al centro che al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
3: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Kiss, kiss.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Kiss, kiss.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora?
10: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Kiss, kiss. Can't touch
12: this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
14: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
13: E tutte quelle persone nella foto?
14: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
13: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss

0: al numero uno, non c'è che da fare. Madonna con una danzetteria su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. 15 minuti alle 8 del mattino in questa domenica speciale. A renderla speciale siete voi e soprattutto i vostri messaggi. La domanda a cui dovete rispondere, attenzione, se avete acceso la radio adesso, è da domani. Quindi parlate dei buoni propositi da domani, da lunedì di solito. Vai.
1: Ciao Raulo, sono Giovanni da Cosenza. Da domani lunedì inizio una dieta ferrea. Niente dolci.
0: Ma quando mai? Ma chi ci crede?
2: Da domani mollo tutto, mollo il lavoro, mollo proprio tutto e me ne vado in Costa Rica a stare solo col costume sulla spiaggia e a vendere braccialetti per campare.
0: Bello,
2: di conchiglie.
0: Ti immagino.
2: Un abbraccio, Leo da Milano Centrale.
0: Ciao Leo, Milano Centrale, immagino anche il costumino, lo slippino di conchiglie, proprio così, a Costa Rica. Sembra la scenetta. Dal 2017, grande pezzo, Calvin Harris, un bel giorno ha incontrato Pharrell Williams, Katy Perry e Big e ha detto: vogliamo fare un pezzo insieme? E allora ho detto: yes, entusiasmi, e quindi arriva con Fields.

questa Sarah Ticket Holidays. A concludere questa prima ora, 2007 è l'anno in cui torniamo, perché sapete che qui a Radio Kiss Kiss rispolveriamo i nostri archivi, quindi proponiamo anche la bella musica del passato. Cosa è accaduto nel 2007? Beh, notizie importanti, sport e spettacolo. Ricordo che la Ferrari vince il campionato mondiale di Formula 1 e la Fontana di Trevi a Roma viene tinta di rosso per i festeggiamenti. L'Italia perde grandi personalità, purtroppo, come Luciano Pavarotti ed Enzo Biagi. Beh, nel 2007 c'è un pezzo bellissimo, si chiama Biagio Antonacci, fa sognare in Italia e nel mondo. Questo è Sognami.

0: bella. Biagio Antonacci, Sognimi dal 2007, tra poco alla redazione.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto di mantenere un livello di vigilanza più elevato. Intanto, dopo che nelle scorse ore i raid degli Houthi avevano colpito un Eurofighter italiano, ribelli yemeniti hanno voluto rassicurare Roma: non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Continuano gli attacchi russi in Ucraina. A Dnipro, 5 feriti, colpito un centro commerciale. Nella notte, sirene d'allarme nel cielo di Kiev. La popolazione è invitata a scendere nei rifugi. 2 persone sono morte a seguito di un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca. Nel frattempo, il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato Trump, che ha firmato una legge per autorizzare nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. L'accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia permette di placare gli animi e di riaffermare la sovranità danese su questo territorio artico, e quanto dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron con Stato semplicemente ha spiegato che la sovranità danese viene rispettata così come il diritto internazionale, che questo è ciò che chiedevamo. Veniamo in Italia con la cronaca. Ancora molti punti da chiarire nella vicenda delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse a San Cataldo in provincia di Caltanissette, ritrovate dopo 21 ore in un negozio da gestito da cinesi. L'esercizio commerciale è stato sequestrato per garantire accertamenti di natura tecnico-scientifica, mentre proseguono le indagini per individuare eventuali responsabilità. 7 agenti della polizia penitenziaria sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale di Brescia dopo essere intervenuti per fermare 2 detenuti che ubriachi stavano appiccando il fuoco in cella nel carcere di Canton Mombello. Lo denunciano i sindacati della polizia penitenziaria, secondo cui i 2 detenuti avrebbero versato olio e sapone in liquido sul pavimento e si sarebbero cosparsi d'olio per impedire agli agenti di trascinarli fuori dalla cella. Una volta bloccato uno dei 2, l'altro avrebbe aggredito i poliziotti con calci e pugni. Lo sport, calcio. Nella 5ª giornata di Serie A, il Cagliari batte in trasferta l'Udinese e mette a segno la 3ª vittoria consecutiva, salendo a quota 12 punti in classifica. Il Bologna ha pareggiato 1-1 in casa con il Torino, mentre il big match tra Roma e Inter è terminato 2-2. Bene la Lazio, che ha vinto in casa del Venezia 2-0. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Giro di boa, 8 del mattino, buongiorno. Questa è Radio Kiss Kiss, buona domenica insieme fino alle 9. Dicevo, giro di boa, cosa accadrà nel corso di quest'ora? Beh, sicuramente premieremo qualcuno per il nostro gioco. Mi raccomando, rimanete con noi, potrebbe arrivarvi una telefonata improvvisamente. Se rispondete esattamente sì, ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, vincete le t-shirt di Radio Kiss Kiss. Io vi ho avvertito, poi lo dite che non ve l'ho detto. Arriva Somber con My Body Isn't Ready.

0: che era un po' più veloce. Black Eyed Peas e Daddy Yankee con Bailar Contigo su Radio Kiss Kiss. Da domani sentiamo.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, sono qui che vi ascolto. Io da domani sistemerò tutta casa perché ho fatto schifo, sono tornato dalle ferie e sembra che è scoppiata una bomba. Un saluto da Francesca dal Trentino. Un bacio a Reggio Calabria, che è la mia casa.
0: Che bello, Francesca.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ciao Francesca, chi lo dice a fare? Tu quest'estate, pensa, io da anni devo mettere sì, e procrastino e rimando. Vabbè, domani.
2: Allora, ciao a tutti, domani. È il 21 settembre, lunedì 21 settembre, San Matteo, quindi festa sul Monte Caio, tra grigliate, tanto vino, tanta musica e tanto divertimento.
0: A proposito di
2: inizio dell'autunno.
0: Che bello, San Matteo, fatto bene a dirmi, ho molti amici che si chiamano Matteo, quindi domani, devo ricordarmi, adesso metto un'agendina. Ligabue, qualcosa per te, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Ciao Ligabue, qualcosa per te su Radio Kiss Kiss. Allora, raffica di messaggi, ripeto, da domani 347 490 0042, sentiamo i vostri buoni propositi, vai.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Da domani mi impegnerò a mangiare solo una volta a settimana patatine fritte.
0: Ah,
1: perché in questi mesi ho esagerato un pochino. Bacioni.
0: Bacioni a te, avevo capito, mangerò solo una volta a settimana, tipo il digiuno intermittente, però un po' troppo, e tu bacio, va bene, vai.
2: Buongiorno Raul, buongiorno. Sono Dada, hai ragione, perché rimandare sempre? Oggi prendo dei biglietti, partenza martedì. Per fuga d'amore con mia moglie.
0: Bravo.
2: Per la Sicilia.
0: Bravo.
2: Fino a sabato.
0: Fino a sabato.
2: Dai,
0: bellissimo.
2: Campa una sola volta.
0: È una bella scappatella d'amore. Ma ho capito, si chiama Babà di nome. Ciao, sono Babà. Dada. Dada. The Weeknd con Save Your Tears. Ciao.

0: Chi schissa te, che a rinviare la sveglia ogni 10 minuti, senza alzarti mai, sei fenomenale. Fenomenale, fenomenale. Chi schissa te, che oggi hai visto sorgere il sole ed era davvero uno spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
8: Ma deve essere anche complicata?
7: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
8: La procedura XP.
7: La attiviamo noi.
8: La conservazione digitale è a norma?
7: Ce ne occupiamo noi.
8: Ti servono SPID o firma digitale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni.
8: Tale?
7: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
8: Non

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Con il Frandeco Paranoia di Samurai J su Radio Kiss Kiss, 8:25 da domani, questo è il tema di oggi, 347-490-0042. Allora, la nostra redazione chiedo, abbiamo altri messaggi, vai, sentiamo.
1: Da domani inizio ad andare a correre.
0: Bravo.
1: Forse.
0: E questo forse, insomma, un po' titubante, vabbè, va.
2: Da domani io riprenderò la dieta.
0: Ragazzi, il 99% dei messaggi stanno arrivando in questa dieta. La dieta, la corsetta e la sana alimentazione. Vabbè.
3: Buongiorno Raul, buongiorno Radio Kiss Kiss. Da domani inizio la palestra.
0: Ecco qua, visto lo sport.
3: Roberta da Cagliari. Ciao Kiss Kiss.
0: Salute la Sardegna, vai. Allora, sport ce l'abbiamo. Palestra ce l'abbiamo. Jogging ce l'abbiamo. Vogatore, ce l'abbiamo. Cambio vita, ce l'abbiamo. La musica più bella, ce l'abbiamo. Ogni giorno, 24 ore su 24, Radio Kiss Kiss, All Saints.

0: Peggy Goo. Scusate, sto facendo un mashup assieme a Peggy Goo e a Arisa Stark con What Man su Radio Kiss Kiss. 8:33, buongiorno, questo è Kiss the Weekend, ogni sabato e domenica con Raul. Salve, sono io, R-A-O-U-L, scritto così e non Raul. Allora, cosa succede? Abbiamo altri messaggi per da domani, buoni propositi. E poi, mi raccomando, rimanete con noi perché già inizio programma. Vi ho ricordato che per i 50 anni di Radio Kiss Kiss faremo questa grande, grande, grande festa. C'è una bella sorpresa per voi, ma cosa importante, c'è questo gioco, rispondi e vinci. Quindi potremo chiamarvi improvvisamente durante la giornata. Se rispondete alla domanda, che radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, in automatico tac, scatta il regalino, cioè le nuove collezioni estate 2027 delle t-shirt straordinarie di Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
1: Stamani vado a prendere la moto e insieme a un gruppo di amici fa un bel giro nell'entroterra tosco bolognese. Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: E buona domenica
0: anche a te,
2: Raul. Da domani inizia il 36esimo anno di matrimonio.
0: Bello, finito? Sospeso nel vuoto. Bello, però viva l'amore. Rimane Skin con Honey, are you coming?

Maneskin, bella con Honey, intanto gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Beh, sono brave, sono simpatiche, sono allegre, sono divertenti, soprattutto sono grandi grandi amiche. Pubblicato il 18 settembre 2026, Annalisa e Madame hanno unito le forze per la loro prima grande collaborazione ufficiale. La nuova, il titolo è Amica.

0: buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Yes, yes.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Yes, yes. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: e vinci.
1: Risponde e vinci la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Il gioco l'ho spiegato già inizio programma, poi l'ho rispiegato. Attenzione, stiamo per chiamare qualcuno. Sentiamo. Mi raccomando, c'è una frase precisa. Squill.
2: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
2: Buongiorno, sono Roberto da Ravenna.
1: Roberto da Ravenna. Ma io ti faccio una domanda, Roberto.
2: Sì.
1: Ma tu?
2: Grazie.
1: Che radio ascolti?
2: Questa domanda difficilissima. Comunque ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Vinci! Che poi sei il Roberto che poco fa abbiamo ascoltato prima, che ci ha raccontato che sei da 36 anni insieme a tua moglie, quindi festeggerai, giusto?
2: Domani, sì.
1: Domani.
2: 36 anni.
1: Raccontaci.
2: Esatto.
1: Raccontaci in 10 secondi questi, faccio un riassunto di questi 36 anni, come sono stati?
2: Sono stati bellissimi, due figli, tante cose, tante avventure, alti e bassi, perché quelle lì non si possono nascondere,
1: certo.
2: I momenti più belli della mia vita sono stati con mia moglie a Firenze.
1: Che meraviglia, un applauso a te, a queste belle parole d'amore, e ancora più bella e meravigliosa la tua vita, perché? Perché c'è un grande regalo, la t-shirt di Radio Kiss Kiss, quest'estate insomma la sfoggerai in spiaggia con tua moglie e tutti gli altri amici, giusto?
2: Sempre, appena arriva, sempre.
1: Bravissimo. Grazie
2: non lo
1: Roberto.
2: Toglierò più.
1: Grazie mille. Chissà te, ciao Roberto.
2: Grazie, ciao.
0: Rispondi e vinci.

con Bossa Nostra concludere questo bel appuntamento, questa bella domenica mattina. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al nostro gioco. Io torno sabato e domenica prossima, sempre dalle 7 alle 9, perché Kiss the Weekend vi sveglia il sabato mattina e la domenica mattina con Raul. Tiè, mi sono fatto anche il promo da solo. Grazie ad Andrea Cimino in regia, grande regia, e tutta la redazione che sveglia già dalle 5 di questo mattino. Allora, saluto tra poco Max Poli e Aleti, prontissimi per Cartoline d'Italia per la seconda parte di questa bella domenica. Si torna indietro nel tempo, 1985, Brian Ferry con Slave to Love. Da Raul e tutto, fate buoni, fate bravi, buona domenica.

0: 9 minuto di questa domenica 20 di settembre. Un saluto da Max
1: e dalla Leti.
0: Grazie alla nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: E grazie ancora una volta a Raul che ci ha preceduti. Inizia Cartoline d'Italia. Come ogni domenica, insieme ci raccontiamo la domenica degli italiani che si spostano, che sono a casa, sì, che vanno a pranzo fuori, che ricevono ospiti. E insomma, qual è il vostro stato d'animo alle 9 e un minuto di questa mattina? Io sono giù di voce, voi mi auguro siate più in forma di me. Come la Leti, che la vedo pronta.
1: Prontissima, ma senti che voce.
0: È reattiva, senti qualche voce, sono un baritonale stamattina, va bene. Messaggi vocali per darci il buongiorno, se preferite di testo, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Preparatevi che in queste tre ore insieme potremo regalarvi la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Ma iniziamo, sigla.

0: capito la canzone in Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari. Laleti, buongiorno. Ti salutano subito tanti ascoltatori. Marco da Padova, buongiorno.
1: Ciao Marco da Padova, come stai?
0: Poi Davide da Bologna dice: vabbè, come faccio a risponderti? Potete rispondere così come avete scritto, ecco, rispondete alla Laleti.
2: Oh Max, sta armino,
0: Ragazzi, sono calmissimo. Com'è andato questo fine settimana? Come sta andando? Come procede? Potete raccontarlo? Come sono andati, per esempio, il venerdì e il sabato? Credo ne avranno parlato ampiamente i nostri colleghi, ma lo facciamo un po' anche noi. Abbiamo fatto questo weekend la festa di compleanno di Pippo Pelo, che non era una festa di compleanno.
1: Mamma mia, era una cosa meravigliosa.
0: Un evento nazionale. Cos'era? Sì. C'erano persone da tutta Italia, tanti colleghi, tanti amici, tanti personaggi dello spettacolo.
1: La location, tutto bello.
0: E abbiamo mangiato anche molto bene, devo dire.
1: Sì.
0: Credo
1: sì.
0: Che quello del prosciutto crudo jamon iberico si sia stufato di me a un certo punto. Ha detto: oh, se vuoi levate da qua che devo far mangiare pure agli altri.
1: Però... È vero, tu eri piazzato lì.
0: No, lo spiego, lo uso come spunto per coinvolgere chi all'ascolto in questo momento. Cioè, quando siete, che ne so, a un matrimonio, ad un evento, a un compleanno, immettono quella cosa per cui siete ghiotti.
1: Che fai? Quelle cose le dici,
0: no, io no, guarda che cosa hanno messo, quella cosa che, per cui impazzisco, tu da lì non ti sposti più e ne vuoi sempre di più, no? Cioè, a me succede questo, pur stando a dieta, c'erano 3 miliardi di cose da mangiare, c'era l'amon iberico, questo prosciutto crudo spagnolo,
1: sì,
0: dolcissimo,
1: buonissimo.
0: E io ho fatto una ventina di passaggi che quello a un certo punto mi ha visto: vuoi far mangiare pure gli altri? No, e non so se succede anche a voi, e quindi raccontateci anche questo aspetto, se volete, questa domenica mattina. Vocali al nostro numero con rinnovato entusiasmo, sia chiaro,
1: 347 490 0042.
0: Che dici, mettiamo un po' di rock?
1: Vai.
0: L'ho messo, eccolo qua, vedi, abbiamo messo Alessandria Cimino, che è pronto, dai, che pronti, vi sentiamo con una prima raffica di saluti. Stato d'animo, ragazzi mattinieri, anzi ragazzi di Cartolina d'Italia, devo dirvi una cosa. Vocali, ripeti lentamente, scusa.
1: 347 490 0042.
0: Mi sei pure senzualona stamattina.
1: Sì.
0: Hai capito, raga? Vai.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss in cartolina d'Italia. Siamo pronti a sentire le prime missive arrivate.
1: Sì, vai.
0: Sei pronta anche tu?
1: Missive addirittura.
0: Vabbè, cartoline, sai, ci hanno inviato, spediscono. Iniziamo da Bologna.
2: Sono Daniela dalla provincia di Bologna. È da tanto tempo che non vi mando un vocale perché purtroppo la mattina presto non vado più al lavoro, quindi non riesco più ad ascoltarvi e un po' mi dispiace, però la domenica, visto che lavoro e fate un orario diverso, riesco a sentirvi e a mandarvi questo messaggio per augurarvi una buona domenica e un kiss kiss a tutti.
0: Ciao Daniela. Ciao, da Bologna. Daniela. Poi andiamo in Sardegna.
3: Oggi Artis e Hortus a Isili, miglior cartolina di quello, dalla Sardegna, una bella festa paesana. Un saluto da Isili, Gevudora.
0: Che poi questo periodo è bello di settembre, perché ci sono feste, sagre, molte legate anche al vino, la vendemmia. Dai, raccontateci ragazzi. Giusy, tu che fai?
4: Giusy da Napoli. Ciao, in direzione Giusy. Alleghe, provincia di Belluno, per la firma di un nuovo contratto di lavoro. Immagini. Tanti auguri a me. Buona domenica, kiss kiss a tutti.
0: E sì, in bocca al lupo, immaginiamo lo firmerai domattina, quindi aggiornaci.
5: Come è stato il mio fine settimana? Che probabilmente lo riavvolgerei, lo ricomincerei, perché le cose le cambierei, perché mi sono stancata parecchio.
0: Ridi.
5: Ho organizzato a casa mia il compleanno di due mie amiche. Oh, mamma mia.
0: È stanca, Lori da Roveretto.
1: Io conosco quel tipo di risata,
0: Ma chi me l'ha fatto fare?
1: È un po' isterica quella risata, ce l'ho anch'io.
6: Un po' di jogging e poi i formelli.
0: Aspetta,
6: buona domenica, Francesco da Bari.
0: Cioè, Francesco da Bari, ho capito.
6: Un po' di jogging e poi i formelli. Buona domenica, Francesco da Bari.
0: Cioè, lui sta correndo facendo jogging per poi vai ai fornelli e presumo la corsa sia preparatoria a quello che mi posso mangiare dopo.
1: Certo, anche se poi se cucini alla fine lo sai che mangi poco durante il pranzo.
0: Ma chi? Io mangio male.
1: No, io mangio poco perché poi spizzico io mentre cucino, capito? Mangio quello. Sì.
0: Spezzuliamo, cos'era?
1: Ma sì, perché che ne so, t'avanza quel pezzetto e te lo mangi, cioè, t'avanza quell'altra cosa.
0: Spezzuliamo, è una citazione cinematografica. Benvenuti al sud.
7: Vai, buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Antonio dalla provincia di Lecce.
1: Ciao Antonio.
7: Buona domenica a tutti. E noi stamattina andiamo verso Alberobello.
1: Bello.
0: E anche la gita fuori porta. Continuate a raccontarci la vostra domenica in cartoline d'Italia su Kiss Kiss qui
1: 347 490 0042.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.
5: Yuhuu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Kiss.

0: house.fileni.it.
1: Yes, yes.
0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Yes, yes. Can't touch
2: this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o 3,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Kiss

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ma Leti, se vuoi questa te la dedico.
2: Ah, ma dai, davvero?
1: Stamattina posso sfoggiare i miei addominali vocali.
2: Solo quelli, però.
1: E vabbè, non avendo altri addominali, questo lo dico anche agli altri ragazzi, se non avete quegli addominali lì sulla pancia, appunto previsti sull'addome, per questo si chiamano, sì, addominali, ecco, usate gli addominali vocali, cioè perché funzionano, capito? Vedi,
2: e
1: senza,
2: se non hanno neanche quelli?
1: No, quello è un problema. Allora qualche addominale devi trovare, insomma, okay, per avere effetto su chi ti ascolta. Siete con Cartoline d'Italia, questa è Radio Kiss Kiss, Max Paoli, la Leti. E siete voi che da nord a sud ci raccontate la vostra domenica. Calabria.
3: Ciao Max, ciao Leti. Noi ciao. Andiamo su in montagna, Don Perignon, un posto qua a Rossano, Calabro. Andiamo ad arrostire un po' di carne. Buona. Siamo una bella ciurma, eh. E comunque animo, animo!
2: Animo!
1: Animo, animo a te.

0: Saluto poi, buongiorno, aspetta che mi è bloccato tutto, macchinari, come diceva Ciccio Bastardo in Gold Members. Non so se avete visto il film.
1: Non me lo ricordo.
0: Tutte citazioni cinematografiche stamattina. Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno
0: Luigi.
2: Max, buongiorno Laletti, buongiorno Radio Kiss Kiss. Luigi, provincia di Bergamo. Oggi la festa non c'era e ce la siamo creati in occasione dell'insediamento come nuovo parroco di uno dei 54 cugini. Festa!
1: Festa!
0: No, quel film era Austin Powers comunque.
1: Ah, Austin Powers. Sì, sì.
0: Pronto?
3: Buongiorno Max, buongiorno Luigi. Stiamo andando ad salutarlo.
0: Ah, è tu.
4: Ciao Max, oggi è domenica, bello sentirti, hai sentito i miei piccoli. Un abbraccio a tutti e due.
1: Grazie. Un abbraccio.
0: Luigi e i suoi bimbi, no, mi fa ridere, c'è sempre il fratellino che parla di più, no, di solito.
1: Sì,
0: è quello dietro che cerca di inseguire, il più piccolo, funziona così di solito.
5: Ragazzi, buongiorno, sono Brigida da Mita di Sorrento.
0: Ciao Brigida.
5: E stamattina lavoro, ho lavorato anche ieri, ma a luna chiudiamo e scappo a fare un bel tuffo a mare.
1: Oh, che bello.
5: Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: No, è bello quando hai questa possibilità, finisco di lavorare, un tuffo al mare. Cioè,
1: se abiti al mare, dai.
0: Ce l'hai in pochi metri, magari.
1: Certo.
0: Insomma, va bene. Continuate a raccontarci la vostra domenica in Cartoline d'Italia. La domenica facciamo un po' questo, smistiamo le vostre storie. Ovviamente, tutto poi accompagnato dalla musica più bella di Kiss Kiss.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gun Gun Gun su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Leti
0: e tutti voi, un sacco di messaggi di testo anche.
1: Sì,
0: dai.
1: Si parte per la Spagna, 10 giorni di spiaggia barrosa forever, relax, cibo buono, mare sola e sole a tutti. Buona domenica da Natalia.
0: O Natalia, no. Dipende dove vuoi che cade
1: Natalia, però è, c'è la I e la Y.
0: Vabbè, però c'è chi. No, poi ognuno sceglie la sua pronuncia, Natalia, Natalia. Vabbè,
1: sì, comunque, però vabbè. Natalia è sempre anche con la Y, perché c'è sia la I che vabbè, la Y. Vabbè, e mio marito David. Poi domenica di shopping al centro commerciale. Un abbraccio da Mattia. Oggi sono di turno al lavoro in ospedale, quindi niente grande pranzo domenicale per me. Però vi ascolto dal baretto della struttura con un caffè e una pastina, sognando l'arrosto di mia moglie, Francesco da Firenze.
0: Sognando l'arrosto, mi piace.
1: Oggi giornata alternativa, zaino in spalla, panini con la frittata preparati ieri sera e si va a fare un'escursione in mezzo alla natura. Niente
0: la
1: ore passate in cucina stavolta, solo tanto relax e la vostra musica in macchina, ah. Chiara da Trento.
0: La frittata fatta ieri si tiene?
1: Certo che si
0: non
1: tiene.
0: Non va male, no?
1: No, ma come fa ad andare a male?
0: Io, se fai la cosa la sera prima, io la faccio a mangiarlo il giorno dopo. Cose
1: principino,
0: mie, scusami.
1: Principino.
0: No, per carità, fissazioni mie, si scherza. Canzone nuova, Marrakesh con Gue Casini.

0: 39, questa è Radio Kiss Kiss, buona domenica a tutti. Come sarà il tempo nelle prossime ore? Per saperne di più lo chiediamo ai colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, soprattutto al sud. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. In giornata instabilità che sarà in aumento al sud, specie su aree interne e in generale sulle isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Andrà meglio sul resto del paese. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi al nord, tra 25 e 30 gradi sia al centro che al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
3: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
4: Kiss Kiss.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. Da acqua e sapone. Dal 24 settembre al 1 novembre. Scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
2: Yes, yes.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Yes, yes.
11: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Kiss Kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: esa señora.
1: Lejos y tan cerca.
0: Yo no. Hola, Leti, senti, senti.
2: Max, il panino con la frittata si mangia obbligatoriamente il giorno dopo. È una delle cose più buone mai mangiate.
3: Ma è lui che non capisce nulla.
0: Dici tu che si impregna tutto il pane del sapore della frittata, così, no?
3: Ma certo, no, vabbè. Proprio la frittata, ragazzi, il giorno dopo è buonissima.
0: Il pasto domenicale può essere anche fugace, così come ci raccontano. Via, di panino alla frittata, dico, ma preparalo 5 minuti prima, non il giorno prima.
3: Ma per quale motivo?
0: No,
3: ma veramente sei un principino.
0: No, va bene,
3: comunque.
0: L'ha presa a piede. Ragazzi, buongiorno e buona domenica. State ascoltando Cartoline d'Italia su Radio Kiss Kiss, Max, la Leti.
3: E la Leti, ma... Adesso, cari ascoltatori, avete capito cosa devo sopportare io?
0: Ma che devi sopportare?
3: Ma devo sopportare io una persona così che non mangia le cose del giorno dopo?
0: Però noi vi ripaghiamo se ci sopportate entrambi, perché da un momento all'altro potremmo chiamarvi e chiedervi: ma tu che radio ascolti? Ecco, se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, dice vabbè, ma ho 29 anni, fa il disavancio, non vi preoccupate, questa è la parola d'ordine, perché Kiss Kiss compie 50 anni e noi vi regaliamo, appunto, se rispondete Radio Kiss Kiss da 50 anni, la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Basta rispondere e innanzitutto mandare messaggi vocali o di testo al nostro numero
3: 347 490 0042.
0: Ecco, mandate un vocale dove ci raccontate la vostra domenica, un messaggio di testo, e noi potremmo chiamarvi così all'improvviso, e se rispondete ascolto Kiss Kiss da 50 anni vi aggiudicate la t-shirt celebrativa, appunto, di Kiss Kiss. Tutto chiaro, no?
3: Tutto chiaro.
0: Preparatevi che tra poco magari vi chiamiamo.
4: Stare

0: tu cosa fai questa sera? Noemi, questa è una domanda che potremmo girarvi. Ma cosa è previsto stasera? O pranzo fuori, cosa fate? La Leti, tu hai il pranzo fuori, mi dice Serena.
1: Pranzo fuori, sì.
0: Poi ti chiedo, no?
2: Stavo ascoltando appunto da 50 anni. Però poco fa la Leti l'ho sentita dire che tu, Max, non mangi le cose del giorno dopo.
1: È vero.
2: Di solito non sono le cose del giorno prima.
0: Hai ragione.
2: O
0: sì,
2: magari voleva, si è espressa male.
1: Ah, del giorno prima, mamma mia.
0: Insiste, sai.
1: Sì, vabbè, ragazzi, sto ancora mezzo. Ma sono ancora un po' cotta.
0: Vedi come sono attenti i nostri ascoltatori. Angelo.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Angelo da Parma. Ma vedo che vanno messo a lavorare anche la domenica.
0: Vabbè,
3: tanto voi vi divertite.
0: Ma sì, è vero.
1: Ma
3: a me manca la cipolla perché io devo fare la lasagna.
0: No.
3: Oggi abbiamo degli amici e mangiamo la lasagna zucca e funghi.
4: Sono Monia e insieme a mio marito Giovanni stiamo andando alla casa di montagna a Rocca Monfina. Diamo una pulita perché fra poco inizierà la sagra della castagna. Quindi vogliamo sfruttare questa casa per invitare amici.
5: Giusto. Stamattina vedrò tante cartoline perché sono in viaggio, quindi dal Lazio fino alla Valle d'Aosta vedrò tanti bellissimi panorami.
0: Hai capito?
5: Schissa a tutti. Buona domenica. Ciao.
6: Buona domenica. Ciao. Ciao. Salvatore da Masate, direzione Castano d'Adda.
0: Ciao
6: ragazzi, buona domenica.
0: Ciao.
7: Max,
0: ciao.
7: Il panino con la frittata. Mangiane obbligatoriamente il giorno dopo.
0: Certo. Vai. Dove sei?
8: Maura da Modena. Oggi siamo in trasferta, direzione mare. Andiamo a fare una bella passeggiata al mare.
1: Oh.
8: Animo.
0: Hai capito? Sì. Passeggiata al mare. Senti, chi è?
9: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Lorenza e sono a Pescara al porto turistico. E io e mio marito Mario stiamo per uscire
0: in barca a fare una passeggiata in mare. Che bello, ragazzi. Dai, continuate a raccontarci la vostra domenica. Questo è il numero per farlo:
1: 347 490 0042.
0: E magari potremmo anche richiamarvi per farvi vincere la maglia, la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Kiss Kiss. Intanto la musica più bella, Roxette, Sleeping in My Car.

0: Car Upset dal 1994 su Radio Kiss Kiss. Tra qualche istante tutte le ultime notizie.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. La guerra in Ucraina, notte di raid incrociati. Il sindaco di Mosca accusa Kiev di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti. Colpita una raffineria di petrolio di Dnipro, attacchi russi hanno provocato almeno 5 feriti. Colpito un centro commerciale. Sirene d'allarme nel cielo della capitale ucraina. La popolazione è invitata a scendere nei rifugi. Una rapida escalation delle ostilità in Medio Oriente. A temerla gli Stati Uniti dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti in Arabia Saudita, la cui capitale Riyadh è stata colpita ieri per la prima volta. A dare il senso della gravità della situazione, il rientro anticipato di Donald Trump da Camp David alla Casa Bianca. Nel frattempo un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi assicura di non essere in guerra con l'Italia. Non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno i vostri aerei in Arabia Saudita. Intanto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas ha risposto alla lettera inviata dal Ministro della Difesa Crosetto sulla missione Aspides, ritenendo che vada rafforzata in sinergia con i 27 paesi membri dell'Unione. La Germania è di nuovo al voto dopo il recente successo dell'AfD in Sassonia. Oggi urne aperte dalle 8 alle 18 per le elezioni regionali in altri due Länder, appuntamenti che fanno salire ancora di più la pressione sul cancelliere Merz, che ha visto crollare la sua popolarità a livello nazionale al 14%. Il capo dell'esecutivo tedesco però sta continuando a ribadire di voler restare in carica per l'intera legislatura e di voler proseguire con il suo programma di riforme. Veniamo in Italia con la cronaca. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline di 12 e 8 anni scomparse 2 giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio, sequestrato l'esercizio commerciale per gli accertamenti anche di natura tecnico-scientifica. La vicenda della professoressa accoltellata dal 13enne a scuola a Roma. Gli inquirenti cercano 5 persone che avrebbero istigato il giovane in rete. L'analisi del video postato fa presupporre la premeditazione del gesto. Il Tribunale per i minori della capitale indaga per lesioni. Il ragazzino, non essendo imputabile, rischia l'affido ai servizi sociali e il collocamento in una comunità. Lo sport, calcio su tutti i campi. Un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola. L'omaggio alla leggenda dell'Inter e della Nazionale anche ieri negli anticipi della 5ª giornata di Serie A. L'Olimpico Roma-Inter pareggiano 2-2 e restano alla guida della classifica, raggiunte dalla Lazio che a Venezia ha vinto 2-0. Vola anche il Cagliari che in trasferta ha battuto 1-0 l'Udinese. Pareggio 1-1 tra Bologna e Torino. Il turno si chiude oggi con altre 5 partite. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
0: Dai ragazzi, buongiorno! Buona domenica, un po' d'entusiasmo! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Senti qua! Oh. Meno male, senti, che sono applausi qua. Finti, meno male, già, guarda, ce li abbiamo. Allora, 10 in punto di questa domenica 20 di settembre, un saluto, sì, da Max Poli.
3: E dalla Lizzy.
0: Siamo quelli di Cartoline d'Italia, e grazie anche alla nostra regia.
3: Io Andrea Cimino, buongiorno.
0: Che si occupa di coordinare tutto, sì, in diretta dalla sede di Roma, dalla capitale ci siamo. Anche questa domenica ci facciamo raccontare da tutti voi come procede, come va questa, certo, domenica mattina. Potete raccontarcelo con messaggi di testa o vocali qui.
3: 347-490-0042.
0: No, usate questo numero anche perché tra poco, per chi lo usa, perché manda vocali, insomma, verrà estratto, verrà tirato fuori un numero, insomma, lo richiamiamo e vi chiediamo: ma tu che radio ascolti? Magari potresti vincere la t-shirt di Kiss Kiss, visto mai, eh? Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: Persuades, la canzone Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss in cartoline in Italia. Buongiorno e animo. Max Poli, Liti, le vostre cartoline d'Italia. Cosa fate? Cosa combinate questa domenica? Mi sentiamo a raffica.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Oggi rientro a lavoro dopo quasi un mese di ferie.
0: Chissà se
1: mi ricorderò come si fa. Buona giornata a tutti.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. La cosa più buona? La frittata di pasta di mia suocera.
0: Mamma mia ragazzi. Sì, deve essere buona, sì.
3: Buona Radio Kiss Kiss, buona domenica. Io sto preparando la torta per mia figlia. Tanti saluti dalla Germania, da Francesco.
4: Ciao Francesco.
0: Ragazzi, ma tanti ci sentono dall'estero, addirittura dal Malawi.
5: Sono Eugenio, sto chiamando dal Malawi. Vi ascolto in streaming tutte le volte che posso per gli ultimi più di 10 anni, perché vivendo in Africa è difficile. Abbiamo adesso questa tecnologia, la radio non funziona prima. Comunque stiamo preparando il barbecue, piscina, aspetto figlio e amico e amici per avere una bella domenica.
4: Che bello.
0: Ovviamente hanno più che la radio, credo, la tecnologia che intende, forse internet, che riescono a collegarsi, quindi ascoltarci in streaming. Un saluto al Malawi addirittura. Buongiorno.
6: Buongiorno a voi di Kiss Kiss. È un piacere ascoltarvi tutti i giorni. Portate allegria nella mia vita e a quella di tutti quanti i vostri ascoltatori. Ciao a tutti.
4: Ciao.
6: Sono Marina da Falconara.
0: Ciao, salutaci le Marche, bellissimo. Falconara Marittima dovrebbe essere lì, no? Se ricordo un po' di geografia, spero di non fare gaffe. Intanto continuate a raccontarci della vostra domenica e ci segnalano sagre, appuntamenti, tanto legato al vino e l'uva. La Leti, sei pronta a bere?
4: Sono
0: tanto
4: prontissima.
0: In questa domenica? Perché
4: a bere tanto no.
0: No, quello no, perché
4: quello
0: già per bere un goccio ti è venuto mal di testa. Ormai ciao, hai un'età, non
4: bravissimo.
0: Puoi fare più le notti brave.

0: i cosmonauti borghesi, gomma americana su Radio Kiss Kiss, la domenica di Kiss Kiss, cartoline d'Italia, Max Poli,
1: la Leti
0: in diretta dalla sede di Roma. Ogni domenica mattina ci raccontiamo e vi facciamo raccontare, più che altro facciamo raccontare a voi, ecco, la vostra domenica,
1: sì.
0: Che cosa prevede gite fuori porta in Italia ed oltre. Tanti ci ascoltano dall'estero, per esempio anche, diciamo, un estero vicino, molto vicino, la Svizzera.
2: La Svizzera. Ciao Radio Kiss Kiss, dalla Svizzera, sono qua a prendere il sole in balcone, pranzo con la nonna e dopo calcio con il figlio. Un bacio a tutti, Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Calcio con il figlio.
0: Vabbè, l'accompagna, sai, o magari gioca con lui, non lo so. Vabbè,
1: ma secondo me gioca con lui.
0: Può darsi, andiamo a Sondrio.
3: Ciao, noi questa domenica stiamo andando in montagna e speriamo di trovare tanti funghi.
0: Allora, per prendere i funghi, per trovarli, non prendere, che non è che scappano, però per fare una buona ricerca, mentre si passeggia si deve cantare, come insegna la Leti, un funghetto trallalla, due funghetti trallalla, vedi che ti spuntano, prova a dirlo tu Leti, canta
1: un funghetto trallalla, due funghetti trallalla,
0: vedrai che ne trovi tanti. In questo modo è una strategia che funziona, no?
4: Buongiorno a tutti, Davilette e Stefano, noi ci troviamo in Sila, stiamo andando a festeggiare il nostro terzo anno di matrimonio,
1: sì.
4: Qui ci troviamo in alta montagna, precisamente stiamo andando in un resort dove andremo a fare una bellissima spa, andremo a rilassarci, baci a tutti,
0: ciao a tutti,
1: ciao.
0: Chi prepara la pasta, vi dicono,
5: buongiorno a tutti, sono Angela da San Ferdinando di Puglia. Ho appena finito di fare la tagliatella in casa e adesso preparo il mio sughetto per poterle condire e poi mi dedicherò a fare, ho cominciato a fare il cambio di stagione
0: pure.
5: Quindi questa è la mia giornata, la mia domenica.
0: Chissà a te. Allora, la Leti, dicono, canta che sto andando a funghetti, puoi ricantare, ci scrive in tempo reale anche Angelo, grazie, che gli porti bene. Vai.
1: Un funghetto tralalla, due funghetti tralalla. Sì.
6: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
0: No, è la Leti, siamo spontanei così e non è un doppio fine. Il funghetto tralalla funziona, ragazzi, fidate.

0: Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.

0: essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
4: Kiss, kiss.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. Kiss Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: dalla sede romana di Kiss Kiss, noi che poi ci raccontiamo questa domenica. Ci sono tanti lavoranti, tanti riposanti, usiamo il participio, ti piace?
1: Sì, mi piace.
0: Tanti, viaggianti anche?
1: Sì.
0: Ne abbiamo tanti di ascoltatori, ne volevo salutare anche i traslocanti.
2: Vedi? Ciao Max, ciao Lady, buongiorno. La mia domenica mattina è di trasloco dalla città alla provincia. Kiss kiss a tutti.
0: Questo potremmo farne un argomento di questo, no? Cioè traslocare dalla città alla provincia stare più a contatto, che ne so, con una vita più sana e salubre, magari meno traffico,
1: bravissima.
0: Di solito è così, poi non so se questo è il suo caso.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
3: Fabrizio da Bari, stamattina con un po' di tosse.
0: Si sente, sei in forma.
1: Si sente.
3: Scusatemi.
0: Tranquillo.
3: Si va a lavorare. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss.
3: Allora io faccio lo chef, ieri abbiamo lavorato, stamattina ai mercati, stanotte sto rientrando come altri dai mercati e si lavora anche oggi. Se tutto va bene, stasera andiamo in barca che organizziamo per la prossima settimana, che ci sono già gli allenamenti delle regate dell'American Cup.
0: Dai, che tra l'altro Kiss Kiss, avete sentito radio, supporter dell'evento. Buongiorno, siete con Max e Laletti, preparatevi perché tra poco potremo chiamarvi perché giochiamo con Ascolta appunto Kiss Kiss, magari di chi ci segui vinci, no? Quindi via. Let's

0: Starlight, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss con Max Poli
1: e la Letti.
0: E tutti voi, arrivano le domeniche detox, no? Per staccare i ragazzi dallo smartphone. Leggevo di questa iniziativa molto interessante in Emilia Romagna, è partita una campagna contro, diciamo, la sovraesposizione, no? Dei più piccoli, in particolar modo agli schermi degli smartphone. Basta, stacchiamo un po' i nostri ragazzi. E c'è la
1: niente.
0: Ma ogni tanto fai le facce
1: strane.
0: Sì,
1: sì, no.
0: Allora, tra le iniziative ci sono anche, dunque, le domeniche detox, diciamo una domenica al mese, dove si invitano i ragazzi a fare attività, altre attività senza dispositivi, dedicate a attività prevalentemente all'aperto e relazioni sociali reali. Facciamo giocare i nostri piccoli, dicono, e sono d'accordo, nelle giostre, quelle sociali. Quali sono? Avete presente quelle al parco dove c'è l'altalena, c'è lo scivolo, c'è, che ne so, qualcosa tipo, com'è che si chiama quella cosa che uno si siede da un lato, l'altro dall'altro?
1: Ah, quello, aspetta, sì,
0: Se uno salta e l'altro scende, l'altro sale, ma non so come si chiama. Però
1: non gli ho mai dato
0: queste giostrine,
1: sì,
0: sociali sono l'ideale per i più piccoli.
1: È
0: ma
1: vero.
0: Anche per i genitori, si
1: ma
0: chiacchiera,
1: sì,
0: si fa amicizia, viva il contatto sociale, stacchiamoci, sì, anche noi dagli schermi. È un'iniziativa molto carina. Poi
1: molto.
0: Ho preso da un'altra notizia che mi ha fatto sorridere, sta nascendo una nuova disciplina, vedi come spaziamo, poi mi dici tu quale notizia scegli, dai,
1: sì,
0: la 1 o la 2. Sta partendo questa disciplina che si chiama il design olfattivo, cioè centinaia di essenze vengono catalogate per progettare anche l'odore di case, alberghi, uffici e perfino le sale d'attesa, con l'obiettivo di rendere gli ambienti più piacevoli e riconoscibili. Cioè tu entri in un posto e sai che quel posto è quello lì anche grazie agli odori e ai profumi.
1: Non come dovrebbe quando, già odorare di suo in quel posto.
0: Come
1: senza
0: quando
1: riprodurre.
0: Io entro nell'androne del condominio e stanno cucinando cavolfiore. È l'ideale proprio. Cioè. Ma che stanno cucinando questi? Che? Ma che è sta puzza?
1: Cose speciali. Vabbè, ma è bello, il mondo è bello perché vario.
0: E adesso te lo ripropongono in laboratorio, ecco. Capito?
1: Meraviglioso.
0: Poi la domenica italiana è piena di odori, chiamiamoli profumi di questo tipo. Canzone nuova, Giolie con Achille Lauro, si intitola Per noi.

0: Le storie che contano, i trend che fanno discutere, la musica più bella che ami. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Kiss Kiss.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Kiss, kiss.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Kiss Kiss.

0: On Ultra Nate Moving to the Sun su Radio Kiss Kiss.
1: E vinci.
0: Pronti? Allora, giochiamo in tutti i programmi, tutti i giorni, sì, per regalarvi la maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss. Chiamiamo a sorpresa una persona, vediamo se risponde alla domanda correttamente.
2: Sì, vediamo, vediamo, vediamo.
0: Sentiamo,
2: Ti devo dire chi stiamo chiamando?
3: Stiamo trasferendo.
0: Niente.
2: Allora, no, non ti dico chi stiamo chiamando. Passiamo alla prossima.
0: Vai, passiamo alla prossima.
2: Sì, sì.
0: Mi spiega intanto che cosa accade.
2: Allora, in questo momento stiamo chiamando e vi stiamo facendo una semplicissima domanda.
0: Stiamo per farvela.
2: Sì, stiamo per farvela. Che radio ascoltate e da quanto tempo la state ascoltando? Questo perché? Perché vi diamo la possibilità di vincere la nostra maglia Kiss Kiss celebrativa del 50esimo. E quindi e sono bellissime, poi ragazzi, rispondete al telefono, però non perdetevi questa occasione.
0: Vediamo, sto chiamando un altro.
2: Vai.
0: Vediamo, si risponde, questa volta chiamiamo a?
2: Marina.
0: Ecco qua.
2: Squilla, vediamo. Marina.
0: Vediamo.
2: Sentiamo.
0: Niente, ho scelto tutte persone che non rispondono.
2: È vero.
0: Marina?
4: Sì, ciao.
0: Buongiorno, non so, allora siamo Max e Laleti, noi non ti diciamo nulla, dovremmo farti una domanda.
2: Sei pronta?
0: Sì. Sei pronta tu, Marina? Meno male, beh, aspetta. Attenzione. Marina, dovresti dirci che radio ascolti?
4: Radio Kiss Kiss, da 50 anni.
2: Bravissima!
0: Brava Marina, complimenti, ti aggiudichi.
4: Grazie.
0: La maglia celebrativa di Radio Kiss Kiss, 50 anni e che potrai sfoggiare quando e come vuoi, è bellissima, figa, bella doppia, sì. Di quelle pesanti anche,
2: è molto
0: invernali.
2: Bella.
0: Quindi Marina, cosa stavi facendo?
4: Stavo facendo le pulizie a casa.
0: Dai, una cosa alita, dove ti abbiamo
4: non
0: chiamato?
4: Domenica. Sì, però pomeriggio vado a fare una bella passeggiata per i nostri bei lungomare.
2: Okay.
0: Dove siamo?
4: A Falconara Marittima.
0: Nelle Marche, perfetto. Ciao Marina, grazie.
2: Ciao Marina.
4: Ciao.
0: Kiss Kiss a te.

0: Maledetto me. Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, cartoline d'Italia, Max Poli.
1: La Leti.
0: 9:30 ogni domenica insieme. Noi non facciamo altro che raccogliere le vostre storie, le vostre cartoline, smistiamo nell'etere che segue sì. Kiss Kiss, e quindi vi sentiamo a raffica. Cartoline a raffica, che cosa vuol dire cartoline d'Italia? Beh, aspettiamo le vostre cartoline vocali o con messaggi di testo, ci raccontate della vostra domenica. Pronto?
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono la Iris dalla Ciao. Provincia di Cuneo. Io lavoro anche la domenica perché lavoro nelle piscine e ho finito adesso dalle 5 del mattino e vado a casa a rilassarmi.
0: Mi ci sembra giusto, vai.
3: Buongiorno a tutti, sono Laura e sto portando Chicca e Frida, i miei due cagnolini. Anzi, una cagnolina e una cagnolona, Pincher e Galgo, a correre in un campo che ho prenotato e a farle divertire un po'. Buona domenica a tutti.
1: Buona domenica.
0: Così sgambettano i tuoi cuccioli, vai, pronto.
4: Allora io faccio lo chef e ieri abbiamo lavorato.
0: Dai, l'abbiamo
5: ciao,
0: sentito,
5: Max,
0: vai.
5: Ciao Leti.
1: Ciao.
5: La mia domenica è iniziata ore 7, sono andato da mio padre.
1: Sì.
5: Un po' di ore insieme, ora direzione casa, spesa. 12:30 partita di Napoli, quindi io non esisto per il mondo. E oggi pomeriggio compleanno della mia bambina. Chi schissa a tutti.
0: È vero che scomode queste partite che mettono l'ora di pranzo la domenica.
1: Ma come si fa, dico io?
0: Disturbi il pranzo, dice
1: certo.
0: La Leti. Ma no, via.
1: Ma come
0: la
1: no?
0: La squadra
1: sì.
0: Tifata prima di tutto viene. Vi sentiamo ancora, se volete fare come loro, cartoline d'Italia, la vostra cartolina. Siete lavoranti, riposanti,
1: sì.
0: Viaggianti, ancora dormienti,
1: ce cioè
0: siete svegliati da poco.
1: Sì.
0: Per risponderci, questo è il numero
1: 347-490-0042.
0: Raccontateci un po', insomma, come va questa domenica, poi tra poco esploriamo anche, diciamo, l'ambito culinario
1: sì,
0: e della tradizione italiana, bisogna anche essere ispirati su chi mangiamo a pranzo, lo facciamo tra poco, dai.

0: surfaces, le superfici, capito? La Liti si chiamano così, superfici, surfaces. Non so che sei preparata con l'inglese. Vuoi dirmi una frase composta con surfaces?
1: No.
0: Va bene, era per metterti alla prova.
1: Appunto.
0: Buona domenica a tutti. Questa domenica 20 settembre, come procede per voi? Tra poco vi sentiamo ancora. È anche una domenica di sport. C'è chi segue il calcio, non solo. Ci sono altri sport, la pallavolo. Insomma, c'è chi è concentrato anche con piccoli affari di fantacalcio. Ancora ci scrivono, ma ne parliamo tra poco. La musica più bella dal passato. The Way You Make Me Feel, Michael Jackson.

0: buona domenica a tutti e buona domenica anche alla regia.
1: Sì, Andrea Cimmino.
0: E saluto più grande a voi tutti. Certo. Allora, questa è l'ora in cui vi chiediamo, siete lavoranti,
1: riposanti,
0: viaggianti, cucinanti, declinate tutto al participio, dai, il participio presente. Quindi giocateci con noi, così ci raccontate un po' di voi. Non basta dire però perché, cioè dovete dirci perché lavoranti, riposanti, eccetera, eccetera. Per farlo, vocali a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Dai, che tra poco lanciamo le cartoline espresse. Sì. Cioè, voi mandate vocali, vi mettiamo subito in onda. Mettiamo prima Olivia Dean con Baby Steps.

0: ragazzi, siete pronti?
1: Sì.
0: Dopo Olivia Dean su Radio Kiss Kiss è il momento delle cartoline espresse, in cartoline d'Italia a raffica, uno dietro l'altro, subito in onda al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Ciao, yeah. Ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sto portando i miei cani al mare. C'è una bellissima giornata prima del temporale, così li faccio stancare ben bene e io insomma mi godo un po' di mare.
3: Bene. Ciao Radio Kiss Kiss, Fabio. Ciao. Da Tortona, parlo più veloce così parlate il messaggio in onda.
0: No, ma tranquillo.
3: Niente, oggi riposante, passeggiata con neonato Ettore.
0: Bene, lavoranti, riposanti o cosanti, cos'altro? Vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Buongiorno da Bruxelles. Io purtroppo sono stirante.
0: Ma come stirante?
4: Ciao.
1: Tocca, eh?
0: Era Ludovica, pronto? Sì. Buongiorno.
5: Buongiorno, Max Leti, Bianca da Napoli.
0: Che c'è?
5: Riposante.
0: Ma?
1: Sì.
5: Da Napoli, questo momento mi trovo ad Agnano per la mia mattinata di fitness.
0: Bene.
6: Da Radio Kiss Kiss, buongiorno. E come deve andare questa domenica? Pazzescamente bene, abbiamo una temperatura decisamente migliorata.
1: Decisamente.
6: E che dire, quindi apprezziamo questa condizione di relax rispetto al super caldone.
0: Vai, pronto.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sono Giuseppe da Catania. Io sono dalle 3:30 a lavorare sul mio taxi.
0: Lavorante.
8: C'è allora. Radio Kiss Kiss questa mattina. Si preparano lasagne e parmigiana e poi un po' di bruschettine con i pomodorini perché ci sono a pranzo i suoceri.
9: Kiss Kiss, mattinieri delle cartoline, Luciano da Bari. Vuole dire alla Liti, non se la può prendere con Max perché non ama mangiare le cose del giorno dopo. E chi è che può mangiare le cose del giorno dopo? Nessuno.
10: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno da Regina e Gianluca. Noi siamo padellanti, stiamo andando a un torneo di padel a vedere i nostri amici che si sfidano con gli altri nostri amici.
1: Bello, padellanti.
11: Cazzeggianti. Siamo stamattina. Sono andata al cimitero a trovare mia mamma e adesso ho aperitivo, quindi da adesso in poi cazzeggio un po'.
0: Vabbè,
12: noi siamo viaggianti. Stiamo andando a Roma Est a comprare un sacco di vestiti perché è riniziato l'asilo.
0: Animo.
13: Buongiorno, giornalai, Flavia da Ferrara.
0: Senti, come stai?
13: Completamente senza voce e comunque sempre lavorante.
0: Vai.
14: Ciao Radio Kiss Kiss, qua Nicoletta ed Evelyn da Covo, la provincia di Bergamo. Noi siamo riposanti. E cucinanti perché stiamo riposando perché Evelyn sta giocando con le Playmobil, che è mia figlia di 9 anni.
0: Sì.
14: E invece io sto cucinando pollo al forno.
1: Buono.
14: Sto preparando le patate.
0: Sì.
14: E tra poco metterò una bella polenta, visto che
0: siamo mamma. Ciao. Ragazza, Paola. Ciao, kiss kiss a te, grazie. Lavorando.

0: Ariete. Angelina Mango, che bella vita, la vita della domenica italiana, sì. Tra tradizione, cucina, spostamenti, noi ci divertiamo, io sono amante dei verbi, quindi insomma ci divertiamo con la Leti a declinare tutto il participio presente, quindi qualunque termine diventa, che ne so, state lavorando, diventate lavoranti, oppure viaggiando, viaggianti e così via, discorrendo, cucinanti, addirittura prima è venuto fuori padellanti.
1: Sì, però cioè, ad esempio, vedi, stiamo andando ad un matrimonio, Sonia, Emma, Davide da Mantova, noi siamo matrimonianti.
0: Ci sta ragazzi, ci sta. Vedi, mamma, matrimonianti, andiamo a Biella.
2: Ciao Radio Castizzo, sono Pier da Biella e ciao. Io sono uno viaggiante e sto andando in Valsesia a Carconforo come tutte le domeniche. Ciao.
0: Pronto, aspetta che c'ho anche vedi un camminante.
3: Luciano dal lago di Comabbio, sono camminante e pomeriggio lavorante al ristorante, tutto colante.
1: Camminante, mi piace.
4: Buongiorno, chischis a tutti, sono Vincenzo da Palinuro e ci stiamo sforzando di organizzare e far divertire tanti ospiti a pigiare l'uva con i piedi. Quindi la festa della vendemmia, dove si pigia, si zumba, si balla, si mangia e si beve soprattutto. Kiss a tutti.
1: Posso venire a pigiare anch'io?
0: Vendemmianti, saltanti, pigianti, allora.
1: Pigianti, che bello, voglio pigiare anch'io.
0: Queste feste legate poi al periodo, no, della vendemmia devono essere qualcosa di meraviglioso. Ci andiamo?
1: Sì.
0: Ci faccio un pensierino, dai, sì, ragazzi, perché ci meritano. Continuate a segnalarci appunto varie cose che accadono in questa domenica tra sagre, eventi, fiere, feste, nei tanti magnifici territori della nostra, del nostro bel paese.

0: Chissà te che sei fissato con i capelli. Almeno una volta a settimana devi andare dal barbiere. Chissà te che non c'è niente che ti dia più adrenalina del pugilato. Ogni allenamento dai tutto. Tutto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Saluto da Max.
1: E da Aleti.
0: Buona domenica, Ela Aleti. Ti saluta Silvia da Padova.
1: Ciao Silvia.
0: E tutti gli ascoltatori che ci stanno raccontando se sono lavoranti, viaggianti, dormienti,
1: riposanti, non so.
0: Qualunque cosa, tutto declinato al participio presente. Quindi va bene. Quindi vi fate sentire a questo numero?
1: 347-490-0042.
0: Sei pronta? Vai.
2: Noi siamo di Marsico Nuovo in provincia di Potenza e siamo coricolinanti. Saluti da Dario e Dina.
0: Non ho capito questa. Coricolinanti.
3: Sì. Max e Leti, Giuseppe Luisa da Modena. Ciao. Direzione Adriatico. Mangiare un po' di pesce. Ciao, buona giornata.
0: Mangianti. Io sono pescianti. Basta.
4: Noi siamo festeggianti. Oggi il mio piccolo Antimo compie 4 anni.
1: Auguri.
4: Ritiro torta.
5: Ciao ragazzi, oggi sono grigliante.
0: Vai che così prendi un po' di caldo da lì davanti alla carbonella, che adesso ho
6: Max Liti, siete unici, inimitabili.
1: Grazie.
6: Un forte abbraccio da Sabina di San Giovanni Rotondo. Io sto andando al mare.
0: Mareggiante, che ne so.
7: Gerardo da Bari, io tra un po' sono bevente. Oggi è festa.
0: Non bere troppo.
1: È giusto.
8: E la Leti, buongiorno a voi e buona domenica. Sono Mena, io sono riposante a casa, per modo di dire.
0: Perché
8: si fanno più servizi a casa
1: è
8: che
1: vero.
8: Quando si va a lavorare.
9: Oggi sono meditante. Sto andando al Festival della Consapevolezza a Padova, dove terrò un laboratorio chiamato Radici d'Inchiostro e dove ci saranno molti laboratori dedicati appunto al fare, alla meditazione.
1: Che
9: e la consapevolezza.
0: Ti medita insieme a me, prova a fare om. Ecco, pensa quanti soldi mi devi dare, che mi devi dare una cosa.
1: Sì.

0: Online su Radio Kiss Kiss, alle 11.32 di questa domenica 20 di settembre. State ascoltando Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max
1: e la Lady.
0: Siamo quelli dei mattinieri, sì, che alla domenica, ecco, siamo qui a controllare, a moderare le vostre cartoline che ci arrivano con messaggi vocali o di testo. Che cosa sono le cartoline? Sono i vostri messaggi che raccontano la domenica,
1: la vostra domenica.
0: Sì, questa parte poi vi stiamo chiedendo di declinare tutto al participio, quindi
1: sì,
0: lavoranti, viaggianti, pronto?
2: Sono Sabrina da Bussarsizio.
1: Ciao.
2: E sto andando a fare un giro in moto come Zavorrina, quindi sono Zavorrinante.
1: O Zavorrante.
0: Zavorrante pure, ti piace.
2: Sono Sabrina da Bussarsizio.
3: Sono Carmela, noi siamo viaggianti e siamo Francesco Cipolla.
0: Grande.
1: Come Francesco Cipolla?
3: Salvo.
0: Si chiama così.
3: Antonella e Tito il cagnolino. Siamo partiti da San Vito Lo Capo, adesso zona Palermo e poi a casa.
1: Mi chiedo, Francesco Cipolla, ma Cipolla è il cognome o
0: la letti, lo conoscono
1: Francesco
0: tutti.
1: Ercipolla.
0: No, Ercipolla, c'è, cioè, che puzza di cipolla.
1: Non lo
0: no.
1: So.
0: No, Francesco Cipolla lo conoscono tutti, mi meraviglio tu non lo conosca, la letti.
1: Lo conosci? Come
0: no?
4: Ragazzi, vi ricordo che il mio telefono non riceve le chiamate dei numeri non in rubrica.
0: Allora memorizzaci, no?
5: Ciao Max e Leti.
1: Ciao.
5: Sono Loredana e io sono cucinante oggi.
0: Bene, no, perché ci ha mandato quel messaggio? Ah, nel caso chiamiamo per il gioco, probabilmente.
1: Capito, ma se tu ci salvi in rubrica, questo non è questo
0: vabbè,
1: problema.
0: Però sai, noi chiamiamo anonimo per non far fare, appunto, perché c'è il gioco che devi rispondere in maniera giusta, corretta, non sapendo chi siamo. Vai.
6: Io sono concertante, direzione Verona, concerto Negramaro. Kiss kiss a voi e kiss kiss a chi stasera sarà lì insieme a me.
0: Dai, pronto?
7: Ciao ragazzi. Ciao. Danilo, oggi siamo scroccanti.
0: Ci sta pure scroccanti.
7: A casa della suocera.
8: Buongiorno, buongiorno. Ciao. Cira da Reggio Emilia. Oggi ci riposiamo. E infatti mangiamo a casa e il mio menù è
0: vai.
8: Gli spaghetti con le cicale di mare.
0: Buono.
8: Frittura di pesci, di triglie, gamberetti, gamberoni.
0: Capito, la Leti.
1: Non mi piace però quel nome cicale di mare.
0: La Leti, anche Davide
1: la
0: da Bologna.
1: La cicala di mare non mi piace.
0: Davide da Bologna dice: ma non conosci Cipolla, la Leti, pure no. Tu, dai, no. Lo conoscono tutti, vedi, pure a Bologna. C'è ultimo, tutto.

0: Ultimo con tutta la sua nuova canzone qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max Poli,
1: scusa, e dalla Liti.
0: Sei la Liti,
1: sì.
0: Allora saluto Simona dalla
1: Ciao,
0: provincia
1: Simona.
0: Di Varese, che ci dice: ragazzi, ma come si fanno a sviluppare gli addominali come ce li ha Max? Ce lo chiede perché voglio farli fare il mio marito.
1: La Liti, in che senso?
0: No, dice: Max, c'hai gli addominali, no?
1: Sì, gli addominali,
0: no,
1: dove?
0: No, quelli vocali.
1: Allora, dice, allora dimmelo, scusami. Lì.
0: Cioè, si gioca col diaframma, no? Quindi fai.
1: Certo.
0: Che prova le scendi, vedi il diaframma e fai gli addominali vocali, capito? Perché dice, evidentemente non gli piace tanto la voce del marito, capito? Ce n'ho già quelli sulla pancia, almeno fagli fare gli addominali vocali che funzionano, così mi catturano un po' di più.
1: Certo.
0: Come farò?
1: Però guarda, fidati, che non so fino a quanto ti possono catturare pure quelli, però.
0: Quali?
1: Quelli vocali.
0: Madonna, è vero,
1: c'hai
0: perché...
1: solo quelli vocali tu.
0: No, scusate, lo dico a tutti, ma anche se non abbiamo una grande fisicità, vi parla appunto uno che non ce l'ha. Che cosa fai? Sfrutti altre carte per coinvolgere e creare attenzione in chi ti ascolta. E quindi che cosa fai? Lavori con la voce, perché poi i contenuti sono importanti, anche come
1: ma
0: tiri fuori quei contenuti.
1: Ma tu hai la voce ma non hai contenuti.
0: Grazie, sono mortificato. Tra poco la raffica finale.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
5: Mia sorella ha ragione. Non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Kiss, kiss.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss.
9: Oh, finalmente un po' di relax.
10: Wow!
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
12: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
13: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
12: E tutte quelle persone nella foto?
13: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
12: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: la canzone di Madonna. Prova a dirlo tu così. Come...
1: Aspetta. Madonna.
0: Danceteria.
1: Danceteria.
0: Ridicoli. Nesco, allora, buona domenica a tutti.
1: Ecco,
0: questa
1: è
0: Radio Kiss Kiss, Max Poli,
1: sì,
0: Caleti. 9:30 insieme in cartoline d'Italia, pronti a smistare altre cartoline in
1: sì.
0: tutta Italia. Le raccogliamo, le giriamo a lettere che ascolta Kiss Kiss. Vi abbiamo chiesto di giocare col participio e trasformare. Sto lavorando, siamo lavoranti, siamo
1: sì,
0: viaggianti,
1: riposanti,
0: vedi,
1: cucinanti.
2: Sono Gerardo.
1: Ciao.
2: Io oggi sono addio celibando. Sto andando con un amico che si ha deciso di sposarsi.
1: Così.
2: Andiamo a festeggiare.
0: No, giusto, però ha sbagliato verbo, ho usato il gerundio. Abbiamo detto
1: però
0: il participio.
1: Ha deciso di sposarsi, sembra così, da un giorno a un altro.
0: Alle volte veramente sono brutte notizie che ti capitano tra capo e collo, dice.
3: Buongiorno Max e Laleti.
1: Ciao.
3: Io sono ascoltante. Ascolto Radio Kiss Kiss mentre sono in viaggio.
0: Ottimo, vai.
4: Adesso sono lavorante e
1: sì.
4: a pranzo sarò festeggiante. Andrò a una cresima di un mio nipote.
0: Bene, giusto,
1: bello.
0: Auguri a lui.
1: Cresimante.
5: Kiss Kiss a tutti da Roberta dalla provincia di Napoli. Oggi io sono cagnolinante perché sto a spasso col mio cagnolino. Ciao a tutti.
0: Era più passeggiante forse, però
1: cagnolinante,
0: vabbè, no.
1: Bello.
6: Ciao Max.
0: Buongiorno, chi sei?
6: Buongiorno, io oggi sono tagliante.
0: E tagli?
6: Sto tagliando la legna per i miei genitori.
0: Oh, bravo.
6: Antonio da Civitanova del Sannio.
0: Ciao.
7: Ciao.
0: Ciao
7: Max, sono Antonella e sono una camminante.
0: Oh, ecco.
1: Ah, bello, camminante.
0: Tipo Walking Dead. Dai, tra poco raffica finale. Questa è la

0: Siamo pronti, c'è l'ultima raffica con rinnovato entusiasmo, anche la base più ritmata. Allora, sì, abbiamo giocato con i verbi stamattina.
1: Sì.
0: Andiamo di participio presente, quindi declinate tutto, il participio presente. Dormite, siete dormienti.
1: Dormiente.
0: Siete state lavorando, siete lavoranti,
1: lavoranti
0: e così via. Dai,
1: sì,
0: perfetto.
1: Riposanti.
0: Cosa fate? A raffica, il nostro numero
1: 347-490-0042.
2: Yes. Buongiorno Max, buongiorno Leti, io oggi sono cazzeggiante, pranzo da amici e festa.
3: Buongiorno Max e Leti.
0: Ciao.
3: Io sono Enza da Terlizzi e sono vagante.
1: Come vagante?
3: Sono in giro con la macchina. Ciao a tutti. Vaga. E vi ascolto sempre.
0: Vaga senza una meta, probabilmente. Vaga. Chi è?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maria da Milano e sono aperolante. Perché ho fatto la mia bella corsetta da 5 km e adesso mi dedico un bel aperitivo con...
0: Bene, poi vai.
5: Kiss a tutti da Roberta dalla provincia di Napoli. Oggi io sono cagnolinante.
0: Vai.
1: Ciao.
6: Buongiorno, io oggi sono tagliante.
0: Taglia, vai.
7: Io sono Antonella e sono una camminante.
0: Vai, pronto. Buongiorno.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Cri
3: e Ile.
8: Siamo girovaganti, senza una meta, senza una destinazione, ma soprattutto con la gran voglia di non fare nulla.
1: Bravi.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Maria Antonietta da Lodi e oggi sono una tatuante. Un Kiss Kiss a tutti.
1: Ma scusami, tatui di domenica?
0: Ma forse ti tatui tu o tatui tu qualcuno?
1: Ma di domenica.
3: Ciao Max e Leti, siamo Alessandra e Carlo, noi oggi siamo tribunanti.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Radio Kiss Kiss, è da sola. Oggi io sono uno mogliante.
0: In che senso?
10: Ma ci portate mia moglie appresso.
11: Ciao, buongiorno Max, buongiorno Leti. Ragazzi, io sono rilassante.
0: Vai.
11: Mi sto rilassando proprio, che è una bellezza. Oggi
0: bravo, vai.
12: Kiss Kiss, ciao, sono Antonella, sono bambolinante. Collezionante, perché praticamente sono una collezionista e sto pettinando le bambole.
0: Vedi,
13: quando... Kiss in questa domenica d'autunno così bella e solare, io sono torchiante. Ovvero, dopo la vendemmia e la pigiatura, adesso torchio il cicineio, uva bianca, Mariana da Scauri. Ciao, ciao.
1: Sai come si dice a Roma quando non stai facendo niente? Che stai pettinando le bambole? E lei sì, sta pettinando.
14: Sono cazzimmante, perché a cazzimma sto portando la macchina con la benzina, col diesel che costa 2,35 euro, alla faccia del governo e di tutti gli italiani.
0: Vabbè,
15: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
15: Siamo Mario e Monica da Benevento e oggi noi siamo nostalgianti.
0: Sì, vai, dobbiamo andare, ragazzi.
14: Ciao ragazzi, sono Francesco da Santa Catamigliello, provincia di Messina. E io in HD Motor sto raduizzando.
0: Vai ragazzi, è veramente tutto. Dobbiamo salutare. Prima ho detto fino alle 13, mi ero rubato un'ora di Marta
1: 12.
0: E Benny. Fino alle 12. Dobbiamo andare via. E noi diventiamo pranzanti. Andiamo a pranzo con amici fuori.
1: Sì.
0: Ma noi vi lasciamo in ottime mani, da una coppia all'altra, da Max Aleti a Marta e Benny.
1: A Marta e Benny, che belli.
0: La regia, saluti.
1: Andrea Cimino.
0: Perfetto, vi lasciamo con The Cure, Friday I'm in Love. Ci risentiamo domattina, perché si alza molto presto, dalle 5 alle 7 con i mattinieri da Max e Aleti. Buona domenica.

0: e la Leti. Sarò da solo in questa domenica o ci sarà Marta Martinez? Lo scopriremo tra qualche istante, tra poco anche le news con la voce di Cristina Manco.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Un saluto e bentrovati. Il Dipartimento di Stato americano lancia l'allarme di un'escalation dopo il primo attacco degli Houthi sulla capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Il presidente Trump ha interrotto anticipatamente il suo soggiorno nella residenza presidenziale di Camp David, dove avrebbe dovuto trascorrere l'intero fine settimana per rientrare alla Casa Bianca a causa dell'intensificarsi delle ostilità. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai propri cittadini in Israele affinché mantenessero un livello di vigilanza più elevato. La guerra russo Ucraina, Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa dei droni, lo ha comunicato con un messaggio su Telegram, il portale ufficiale della capitale ucraina, nel quale si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito invece che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni nelle prime ore del giorno, causando almeno 2 morti e danni a un'importante raffineria di petrolio. Nell'attacco sulla capitale russa sono stati usati anche missili da crociera e balistici, ha riferito Volodymyr Zelensky. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato a largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio. Il sospetto missile balistico è già ammarrato. Nessun altro dettaglio è stato fornito. Voltiamo pagina. Si chiude con l'intervento del segretario della Lega Matteo Salvini, una pontida nella quale riecheggia più che mai la parola unità. A invocare lo stesso leader del Carroccio, che già nella giornata di ieri nella pontida dei giovani ha dichiarato: la Lega vince solo se è forte, se unita e libera e coraggiosa da nord a sud, lo dico da milanese, lombardo e da padano. Serve coraggio, determinazione e pazienza, aggiunto che vuol dire mai mollare nel bene e nel male, mai montarsi la testa col vento in poppa, mai deprimersi ma rimboccarsi le maniche. La cronaca: è morto nella notte in un tragico incidente stradale a Milano Davide Di Lernia, figlio del cantante comico e conduttore Leone, aveva 47 anni. Con la moto si stava dirigendo verso il centro della città quando, per ragioni in via di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro la balaustra di protezione dei binari del tram, venendo decapitato. Lo sport: il mondo del calcio piange Sandro Mazzola, leggendario numero 10, bandiera assoluta dell'Inter e pilastro della nazionale italiana. I funerali domani alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. In suo onore è osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive in Italia del fine settimana, a partire dai campi della Serie A che prosegue oggi con la 5ª giornata. Si parte tra circa mezz'ora con Fiorentina-Napoli, alle 15 ci sono Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus attende l'Atalanta, chiude il turno Milan-Lecce alle 20:45. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona domenica e kiss kiss a tutti.
3: Finalmente una domenica da trascorrere insieme con me, Marta Martinez, e con Andrea Cimmino in regia. 3 ore che c'è.
0: No, ma insomma, io ci ho pensato stanotte.
3: Tu cosa vuoi nel mio programma?
0: No, io so che tu ci tieni molto a questo orario, cioè Marta Martinez, mezzogiorno a Kiss Kiss è un orario molto delicato, quindi non potevo dirti di no, quindi sei in diretta.
3: Goditela! Beh, insomma, ci sono tante sorprese, soprattutto ricordate di rispondere al telefono nel modo giusto, tra poco vi spiegheremo tutto. Intanto
0: la musica più bella con Cazzai e Amy Mo.

0: Talking. Late Night Talking, Harry Styles dal 2022 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buona domenica a tutti ancora da Marta e Benny.
1: Certo, notizia della settimana è quella che Radio Kiss Kiss dà l'opportunità a tutti gli ascoltatori di vincere la t-shirt celebrativa per il 50esimo compleanno. Per vincerla basta inviare già da adesso un WhatsApp al 347 490 0042, commentando il programma con un buongiorno, con un qualsiasi WhatsApp, perché tra i WhatsApp che arriveranno nel corso delle 15 del nostro programma estrapoleremo e staremo una persona che verrà contattata al telefono. Bisogna rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni e avrete la t-shirt del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss.
0: Ma a proposito di notizie della settimana, quanto se ne è parlato del fatto che il governo ha abolito, ecco, ha pensato di abolire il bollo auto per la stragrande maggioranza degli italiani. Ci rientra, insomma, niente bollo per le auto fino agli 80 kilowattori, circa 109 cavalli, cioè le classiche utilitarie, no, da città, per tutte le moto. Esattamente, quindi io ci rientro, tu no, fregate, ti piace fare il bellino in macchina, tiè.
1: No, però posso dirti la cosa, permettendo che solo per il 2027 al momento,
0: certo.
1: Ma la cosa bella è che se fino a qualche giorno fa ognuno sapeva i cavalli forse l'auto, cioè
0: sì,
1: se lo chiedevo a qualsiasi persona, no Marta, quanti cavalli ha, lo sapevi?
0: Ah, io no, no, neanche.
1: Adesso tutti sanno i kilowattori della propria auto, la prima cosa che hanno fatto
0: importante.
1: Controlliamo i kilowattori.
0: E io ci rientro, e tu per 5 kilowattori.
1: Io per 5,
0: mamma,
1: il gioco è quello, io per 5, io per 2, io per 3.
0: Insomma, ottimo, perché il bollo e il superbollo sono le tasse più odiate dagli italiani, ma ce ne sono anche tante altre. Beh, insomma,
1: il canone RAI, posso immaginare, rientra sicuramente sul podio delle tasse più odiate dagli italiani.
0: Poi c'è l'IMU.
1: Eh beh, la Tari anche, no?
0: Tari, anche la Tari, sì, perché la tassa dei rifiuti spesso è criticata per gli aumenti e per la sproporzione percepita per il costo dell'imposta e la qualità del servizio offerto nei diversi comuni. Comunque, almeno abbiamo in parte abolito questa qui.
1: Ma perché
0: almeno
1: le assicurazioni con questi prezzi diversi tra nord e sud?
0: Lascia perdere, che mi aumenta. Io mai fatto un incidente, ma aumenta sempre l'assicurazione.
1: Anche se il personaggio del giorno è un altro.

0: Canta, che meraviglia, pinguini tattici nucleari, che bella energia. Ah.
1: Allora, in tanti stanno scrivendo, non solo per, insomma, qualcuno è felice alla sospensione del bollo, almeno per il 2027, qualcun altro dice, beh, tra costo della benzina, rincaro, altre cose, insomma, prendi di qua e togli di là, la coperta sempre quella è. Ma per restare sempre su un tema caldo, diciamo che il personaggio del giorno è un altro, è Antonio Tajani.
0: Ah, okay. Che ha combinato?
1: Allora, Antonio Tajani, il leader di Forza Italia, alla domanda... se dovessi dare un consiglio a tuo figlio su quale donna sposare, si è espresso, abbiamo fatto una sintesi perché era molto lungo l'intervento, si è espresso e ha risposto così:
2: quella che magari è carina ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia, la ragazza seria che magari ha le corna un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
0: Perché è affidabile se c'ha la gonna lunga, non ho capito.
1: No,
0: ma
1: cioè,
0: che è serio?
1: Sono davvero, ecco, c'è questo che sentite ogni tanto, che è sempre il suo, che ogni tanto rifletteva tra una risposta e l'altra.
0: Ha anche riflettuto, non è che è andato di pancia di getto e gli è venuto pure un mal di pancia.
1: Non lo so, però mi sembra essere tornato, insomma, in un'altra epoca, in un'altra era. Però di fatti devo dire che Marta stamattina, non so se avete visto la sua storia, indossa una gonna lunghissima fino ai piedi.
0: Sì, per rendere felice Tajani proprio stamattina, guarda.
1: Per lui, cioè, nel senso, noi possiamo rispondere, che poi ha parlato anche di uomini, a dire il vero, ha detto anche che vale lo stesso per le donne. Cioè,
0: anche l'uomo con la gonna lunga?
1: No, con la vabbè, che non ci meraviglieremo più di nulla. No, diceva,
0: carità,
1: tra un fustaccione che magari fa molto il figo palestrato e un ragazzo con un po' di pancetta, giacca e cravatta,
0: che
1: meglio
0: cretinata mai è questa?
1: Tu, cioè, tu non hai scelto tuo marito soltanto perché aveva la giacca e cravatta, perché era stabile.
0: Ma che me ne frega? Ma quale stabile? L'abito fa il monaco, ma fino a un certo punto, cioè non lo fa fino in fondo, sicuramente non ci si può basare su queste cose. Se dà un consiglio a suo figlio e dice scegli una brava ragazza, sia intenzione di costruire un qualcosa in futuro, ci sta anche, ma certo non può basarsi sull'abbigliamento e sulla
1: gonna lunga.
0: Io
1: vorrei dire al vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'importante è che tuo figlio scelga una persona che ama realmente, che rispetti, il rispetto si dà e si riceve, quella è l'unica vera cosa,
0: dottore,
1: da consigliare.
0: E dai,
1: andiamo.
0: E dai.

0: volti che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss Kiss. Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza,

0: house.fileni.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Star con Woman su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella e dove già sento un certo languorino. No, guarda, e tu arrivato, non sei Ambrogio.
1: È arrivato un WhatsApp di Antonio Tagliani che ha detto alla gonna lunga: se sì, sa anche cucinare, la sposo io. Tu sai cucinare, Marta? Anche donna,
0: ma
1: di
0: guarda,
1: cucina.
0: Ma anche prov- donna, ma anche di no, cucina. Anche... Sono già impegnata e non ho intenzione di divorziare, perché sono una persona per bene, non ecco, per la gonna lunga. Caro il mio Tagliani.
1: Allora, detto questo, sì, tu sei molto brava in cucina. Anche Andrea, sì, Cimino in regia ha provato e ha addentato le tue polpette. Ecco, ecco.
0: Allora, polpette no, si dice poppette, perché poppette, le poppette la T la perdono, è così. E soprattutto le polpette sono quelle che fanno buone tutte le nonne italiane. Però io ho i miei trucchetti.
1: Allora, dato che ogni domenica a quest'ora, visto che tanti sono alle prese magari con i fornelli, Marta vi dà dei consigli proprio personali di cose bizzarre, strane che ha provato durante la preparazione di piatti e che potreste fare anche voi.
0: Ecco, mi sono specializzata sicuramente nelle polpette, però voglio anche sapere poi i vostri trucchetti.
1: Allora,
0: ecco,
1: il trucchetto per le polpette, qual è?
0: Allora, secondo me, secondo Marta Martinez, pane ammollato nel latte, primo trucchetto. Uova solo il tuorlo, perché il bianco le indurisce. Poi macinato di manzo, ok, ma invece del macinato di maiale, ragazzi, ci metto la salsiccia. Che ve magnate.
1: Questa è la vera novità.
0: Si impasta tutto e chiaramente poi si immergono nel sugo già caldo. Non devono cuocere troppo, devono cuocere 15 minuti al massimo. Io ogni polpetta peserà un 80 grammi.
1: Per non farle sfaldare, insomma.
0: No, non sfaldare, no, non capisce niente. Questo magna solo.
1: Certo.
0: No, perché.
1: Mica sono fesso, scusa.
0: No, perché altrimenti si induriscono, non devono essere crude ma neanche troppo cotte. Ma voi c'avete il vostro segreto per le polpette?
1: Allora, quindi,
0: o avete
1: ricapitolando
0: anche...
1: velocemente,
0: ecco,
1: i tuoi, quindi abbiamo
0: importanti,
1: detto la salsiccia insieme al macinato di maiale,
0: di manzo. Esatto, okay, uova solo il tuorlo e pane ammollato nel latte. Questi i miei trucchetti. Voi avete un trucchetto particolare per le polpette al sugo, ma anche per altre tipologie di polpette? Cioè, visto che tutto è polpettabile, avete mai provato delle polpette particolari? Suggeriteci i vostri trucchetti.

0: Uemo con Alvaro, Solera e Roy Paci, il sole, mai dire più le polpette.
1: Quanto sono buone!
0: Allora, dai consigli e trucchetti di Marta, ai consigli e trucchetti degli ascoltatori.
1: Io segno,
0: Il tema del giorno è la polpetta perfetta. Sentiamo.
2: Pane vecchio, poi messo in ammollo, macinato, uova e semola. Poi, dopo aver impastato tutto, inserisco anche dei pinoli. Vengono delle bombe.
0: Venuta voglia.
3: Ragazzi, le polpette fatte alla napoletana maniera, prima si friggono e poi si mettono nel sugo.
4: Oggi sono Angela da Venafro. Un mio trucchetto in cucina è che io uso molto la curcuma.
0: Interessante.
5: Martina e Flavia, il nostro segreto per le polpette
1: è
5: metterci dentro la mortadella.
1: Da provare questo è da provare, però
0: posso dirti una cosa?
1: Questo è da provare.
0: Posso dirti una cosa? Quando dicono mortadella, io penso sempre a lui, a Giancarlo Funari, con quella fetta di mortadella che diceva: "E fina che si scioglie in bocca, damma uno, damma due".
6: Ciao Marta, ciao belli.
0: Ciao.
6: Se posso dire la mia,
0: certo,
6: da vegetariana convinta, provate
1: anche
6: le polpette al sugo di solo pane.
1: Sono buone, mai fatte,
0: sì,
1: ma so che sono molto. Si fanno in Puglia, forse? Vero, Andrea Pugliese,
0: il regista di Radio Kiss in questo momento ha origini anche pugliesi. Qui poi sul cibo Andrea potrebbe fare un programma da solo. Ma il messaggio migliore, quello che racchiude proprio il vero trucco e il vero segreto della polpetta, Marta, è questo qui.
1: Sentiamo.
7: Buongiorno ragazzi.
1: Salve.
7: Sono Mena. Allora, io polpette non ne faccio, in quanto quando le faccio io, i miei figli, il maschio più di più, dice che non sono buone.
0: Ma come? Figli ingrati!
1: Ma quanto è cattivo? Ecco. Fagliele fa lui le polpette e non rompesse le scatole, ecco.
0: Allora, chissà come le fa Carol G, le polpette con le mani anche di Bruno Mars. Hanno registrato praticamente in due giorni questa canzone, perché Bruno Mars era impegnato nel suo tour, quindi con lunghe sessioni, e il prodotto è ovviamente eccellente.
1: Carol G e Bruno Mars.
0: Still.

0: ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino da mattinieri è pieno di animo. Animo! Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Yes, yes.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Kiss, kiss.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tan 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss Kiss.

0: All to You nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 46 in questa domenica 20 settembre, per la serie consigli e trucchetti culinari di Marta, che è bravissima anche a mettere le mani in pasta. Abbiamo parlato di polpette e dato tre consigli per le polpette perfette.
1: Allora, i miei consigli, ecco: prima cosa, pane ammollato nel latte, uova solo il tuorlo perché il bianco secondo me le indurisce, poi macinato di manzo, invece del macinato di maiale ci metto la salsiccia.
0: E c'è un'ascoltatrice, ecco, che ha una cosa da chiederti.
2: Volevo chiedere a Marta, sì, ma solo con il rosso delle uova non, sì, si aprono quando poi le frigge?
1: Allora, non si aprono, io non le friggo perché non le preferiscono, si induriscono, però se voglio farle rimanere belle tonde tonde, gli faccio fare proprio 3 minuti d'orologio nella friggitrice ad aria e poi le tuffo nel sugo, altrimenti le tuffo direttamente nel sugo caldo.
0: Che bello questa espressione, tuffo, immagino una polpetta che lì arriva nel sugo e si gira e si rigira.
1: Sta venendo una fame.
0: Con un salto carpiato. Altri consigli tecnici sulle polpette da parte dei nostri ascoltatori, eccoli.
3: Il segreto però è questo: su ogni tipo di mescola bagnarsi le mani.
1: Vero.
3: Prima di fare,
1: certo,
3: la singola polpetta,
1: altrimenti non vengono belle rotonde, non, ecco, vengono belle rotonde.
0: Andiamo.
4: Mia mamma le polpette le fa in due modi, sia fritte che con il pomodoro, però dentro ci vanno rigorosamente cubetti di prosciutto cotto e mozzarella.
1: Prendo nota, queste pure devono essere buone da provare sicuramente.
5: Una ricetta sfiziosa per una polpetta veramente carina e buona,
1: sì,
5: e leggera, con zucchine, ricotta, pane, uovo e parmigiano.
1: Solito impasto, quindi
0: light, molto light. Quindi in
6: anche
0: questo caso.
6: Io non le faccio le polpette, ma in compenso le fa mio marito, da buon napoletano.
1: Ma parliamo anche degli uomini bravissimi in cucina, come ad esempio Andrea Cimmino, che è molto molto bravo e appassionato.
7: Sì,
1: ci sono tanti uomini.
7: Io sono il migliore, ma il mio trucchetto non te la posso dire. Perché?

0: Grazie a tutte le persone che ci hanno dato dei preziosi consigli per quanto riguarda il mondo delle polpette. Settimana prossima, domenica prossima, parleremo di un altro bel piatto e ci daremo ancora dei consigli.
1: Ecco, ma sai che non è tanto anche importante sicuramente mangiare bene in maniera insomma corretta, ma anche l'orario in cui mangi le cose è fondamentale.
0: Cioè?
1: Cioè, bisogna mangiare in determinati orari, almeno secondo la scienza, per una longevità. Quindi se volete allungare la vostra presenza terrena,
0: sì,
1: dovreste fare colazione presto, pranzo presto e cena presto. In sostanza l'ideale è fare colazione tra le 7 e le 8 del mattino, non oltre le 8 del mattino.
0: Ci sono.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: Il pranzo tra le 12:30 e le 13:30.
0: Aiaiaia, non ci siamo,
1: non
0: oggi
1: oltre.
0: Finiamo alle 15, no.
1: E la cena entro le 20, l'ideale sarebbe alle 19, così da avere poi il tempo di digerire,
0: certo,
1: e andare a letto presto. Per...
0: Come fanno anche nei paesi nordici, in cui si mangia anche prima, intorno alle 5:30, alle 6 addirittura del pomeriggio, la sera, insomma loro già cenano, che sarebbe la giusta cosa da fare. In realtà noi in Italia invece andiamo un po' più comodi con
1: però
0: la cena.
1: Si sta un po' cambiando il concetto anche in Italia. Tanti ristoranti che ho visto anche in questa stagione estiva, soprattutto nelle grandi città spinte chiaramente dai turisti, aprono già il pomeriggio alle 18, cioè alle 18 c'è già il
0: però
1: ristorante
0: aperto.
1: Però
0: se non si fa buio non mi viene voglia di dire vado a cena, hai capito? È una cosa più concettuale, una cosa mentale.
1: Certo.
0: È il buio, ho bisogno della notte, delle tenebre,
1: adesso...
0: anche per non sentirmi in colpa per tutto quello che ingurgiterò, capisci?
1: Vabbè, ma adesso insomma con il cambio orario che avverrà tra qualche settimana, puoi cenare
0: ma
1: anche
0: perché?
1: Alle 17, guarda.
0: Ma perché
1: non c'è
0: ancora
1: problema
0: con questo cambio orario? Basta, aboliamolo.
1: In ogni caso, dato che io ci tengo a che gli ascoltatori abbiano una vita lunga con
0: sì.
1: Radio Kiss Kiss, quindi colazione alle 7, pranzo a mezzogiorno e cena alle 19, poi tutti a nanna.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: finalmente arriva un pezzo di storia con il boss.
1: Questa canzone parla di un desiderio sessuale e tormento, proprio una sensazione di essere proprio ossessivi nei confronti di una persona irraggiungibile attraverso la metafora del fuoco.
0: Eh sì, è anche peraltro il primo video in cui Bruce Springsteen recita una parte, quella del meccanico della classe operaia, video che vinse anche un premio ai MTV Music Awards come miglior performance maschile da un album monumentale, ovvero Born in the USA dal 1984, arriva con I'm on Fire.

0: Queen con I'm on Fire 1984, il nostro meraviglioso History Kiss. Certo che Radio Kiss Kiss, e non è domenica senza Kiss Kiss, non è domenica senza Marta e Benny.
1: Sono le 13, vediamo anche l'aggiornamento sulla Serie A, perché il Napoli è in vantaggio a Firenze 1-0, gol di Billy Gilmour che porta al momento in vantaggio i partenopei, siamo al 26° minuto, quindi è ancora lunga, è ancora lunga.
0: Attenzione, salutiamo anche Andrea Cimino in regia che si lecca ancora i baffi per le polpette di cui abbiamo parlato. Vi però cominciamo a dire, preparatevi perché tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi vi chiederemo di farci ascoltare la vostra voce, prima la musica più bella,
1: quella di Sunbar con My Body Isn't Ready.

0: ciao, sono Benny. Ma di dove è? Sogno secondo te?
1: Secondo me Bergamo Alta.
0: No, sbagliasti. Treviso Nord.
1: Perché parliamo in dialetto? Perché è il momento di ascoltare i vostri dialetti. Allora, che cosa facciamo? C'è la geolocalizzazione. Noi vogliamo provare a geolocalizzarvi tramite la vostra cadenza dialettale. Quindi quello che vi chiediamo, se volete essere geolocalizzati, quindi partecipare al gioco, avendo la possibilità chiaramente di vincere anche le nostre la t-shirt ufficiale di Radio Kiss Kiss, cosa dovete fare? Adesso dovete inviarci un messaggio in cui ci raccontate qualcosa per farci ascoltare la vostra voce. Non dovete però parlare in dialetto, altrimenti
0: strettissimo, come ho fatto io magari no. In maniera errata, cioè dovete parlare normalmente,
1: esatto, facendo sentire la vostra inflessione dialettale,
0: ecco, dicendo ciao Marta, ciao Benny, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss, mi chiamo Federico, di dove sono secondo voi?
1: Dite qualche altra cosa però, cioè raccontateci anche cosa state facendo, se vi fa male l'alluce, se state mangiando la polpetta, cioè diteci qualcosa. Ecco, noi sceglieremo il messaggio più carino, quello più simpatico, e proveremo a giocare, proveremo a capire quella persona di dove si è. Tutto chiaro?
0: Allora 347 490 0042 per un messaggio vocale in cui ci raccontate quello che state facendo, dite una frase tranquillamente col vostro nome, poi con la domanda finale: secondo voi di dove sono?
1: Fateci ascoltare la vostra voce adesso, subito.

0: E a proposito di Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio cantano su Radio Kiss Kiss, ma noi stiamo cercando di geolocalizzarvi. Abbiamo scelto un messaggio in particolar modo che ci sembrava molto interessante. Allora dovete, noi vi facciamo ascoltare la voce di questo ascoltatore e voi dovete provare
1: a capire questo ascoltatore di dov'è. Allora partiamo proprio dalla voce, che è questa qui, ascoltate bene.
2: Allora, ciao carissimi, io sto preparando la lasagna dopo che ho fatto una camminata e una corsa e mi appresto a cucinarla. Da dove chiamo?
1: Ecco, di dov'è secondo voi? Si capisce poco, devo dire la verità. Sei stata cattiva, Marta, perché hai scelto tu. No, perché è abbastanza puro. Riascoltiamo ancora una volta.
0: Quasi dizionato, sentiamo.
2: Allora, ciao carissimi, io sto preparando la lasagna dopo che ho fatto una camminata e una corsa e mi appresto a cucinarla. Da dove chiamo?
1: La lasagna.
0: Allora, lui sta cucinando, intanto c'è fammene pure fame. Di dove potrebbe essere questo ascoltatore che si chiama Alessandro? Secondo voi, sentendo soltanto la sua inflessione dialettale, che è molto leggera, quindi
1: leggera,
0: non è facile.
1: Complicata. Poi tra poco,
0: dircelo.
1: Però diciamo anche che tra poco daremo anche attraverso la sua voce, vi darà e ci darà un altro indizio. Al 347-490-0042. Provate a buttarvi. Di dov'è Alessandro?
0: È di Monza?
1: No,
0: è di
1: non credo.
0: Catania?
1: No, non credo
0: è
1: che
0: di
1: sia
0: Napoli?
1: Non credo agli estremi. È
0: no?
1: Un po' più nel mezzo.

0: Chissà te che mangi tutto quello che vuoi, quando ne hai voglia e te ne freghi dei sensi di colpa. Chissà te che ogni mattina in auto, mentre vai al lavoro, vorresti prendere quella deviazione per l'aeroporto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Yeah,

0: Che buona la focaccia.
1: La farinata di ceci, secondo me la cosa
0: vorrei,
1: insieme al pesto più buona in assoluto. Parliamo sempre di cibo, però Marta.
0: Ma sei tu.
1: Stiamo parlando.
0: Ah, no, sono stata io.
1: Stiamo parlando di geolocalizzazione in base all'inflessione. Vabbè, questo è un Gabibbo ubriaco. Allora, abbiamo fatto ascoltare la voce. Ok, quando Marta finisce di ridere, io continuo a parlare. Aspettiamo un attimo. Marta, finito? Finito? Ok.
0: Ok.
1: Andrea Cimino, in regia, potresti spegnere il microfono di Marta?
0: No, dai, su, non rido, okay. Faccio una brava. Dai.
1: Allora, abbiamo fatto ascoltare la voce di Alessandro, che tra poco darà anche un indizio. Iniziamo da un po' di messaggi vocali che sono arrivati di ascoltatori che hanno provato a geolocalizzarlo.
2: Secondo me di Viterbo.
0: Viterbo?
1: No.
3: Buongiorno, sono Giuseppe.
1: Buongiorno.
3: Secondo me molto velato, molto nascosto, ma è di Foggia.
0: Non è.
4: Ciao bellissimi, io sono da Modena e secondo me Alessandro potrebbe essere di Bologna.
1: Allora,
4: ciao,
1: non è
4: di Modena.
1: Allora, non è di Bologna, però lei ha esordito con un bellissimi, quindi per me ha già vinto.
0: Andiamo avanti. Bologna.
1: Mi sembra molto cremolino.
0: Bologna
1: alle 4 del mattino.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Alessandro viene dalla Toscana, da Firenze.
1: Facciamo così, ascoltiamo ancora la sua voce. Alessandro vi dà anche un indizio, eccolo.
6: Vi dico che la mia città, dove vivo, è attraversata da uno dei fiumi più importanti d'Italia.
0: Questa è, dai, la detta lunga. Roberta ci ha guardato come dire, vabbè, dillo a sto
1: punto.
0: Ma chi
1: punto è Roberta, scusa?
0: Roberta, che è in regia.
1: Ah, in regia,
0: momento.
1: No, perché gli ascoltatori sentono una Roberta.
0: Roberta è famosa in tutto il mondo.
1: Allora, do un altro indizio io. Dato che in passato era un centro commerciale importante, il nome in latino vuol dire grande negozio. Poi vi aspettiamo. 347
0: ancora.

0: locale, se riuscivate a geolocalizzarlo, ci sarete riusciti a questo punto?
1: Sì, se Alessandro è di Pisa.
2: Mm. Poi abbiamo un secondo, i tre finalisti.
3: Secondo me di Livorno.
2: Mm. Ok, il Pisa-Livorno. E il terzo?
4: Ciao, sono Davide, la città è Empoli.
2: Empoli, abbiamo detto che lui come indizio ha dato un fiume, abbiamo detto che in latino era un grande mercato. È in diretta telefonica proprio con noi l'assoluto protagonista. Alessandro, buongiorno.
0: Ciao.
3: Buongiorno, ciao, buona domenica.
0: Che bella voce pimpante. Allora, lo chiediamo direttamente a te.
2: Pisa, sei Livorno o Empoli?
0: Di dove sei?
3: Allora, io abito ad Empoli e quindi hai indovinato.
2: Empoli!
0: Davide, complimentoni, che si aggiudica i nostri gadget e poi chiaramente verrà ricontattato. Adesso in questo momento che cosa fai? Che cosa stai facendo?
3: Io in questo momento stavo finendo la lasagna preparata per pranzo dopo aver fatto una lunga camminata e corsa.
2: Ma dato che abbiamo parlato di polpette, non so se hai seguito anche la prima parte del programma, hai inserito anche le polpette nella lasagna o no?
3: No, se no devo andare a correre per due giorni. No, va bene, senza polpette.
0: Ma l'hai fatta tu personalmente con le tue manine fatate?
3: La sto facendo io in questo momento, una monofunzione.
0: Ma che meraviglia. Qui, cioè, noi ti stiamo ispirando in questa lasagna, siamo orgogliosi di te. Mandaci la foto a fine capolavoro, che così soffriamo per bene.
3: Senz'altro, mi avete accompagnato in questa domenica. Tra l'altro, se posso, devo dire la verità, perché tu in diretta hai scoperto la mia città di origine, in realtà, che è Catania. Quindi,
0: ma veramente, dai!
2: Per questo era ancora più complicato.
3: È
2: perché
3: ancora più complicato.
2: Più complicato, ma io non. Ma ricordi ancora qualche espressione in catanese?
3: Minchia, certo.
0: No, vabbè, un dualismo incredibile. E adesso dici una frase tipica invece.
2: O qualcosa di bello da vedere a Empoli.
0: Di, esatto.
2: Tipo, veniamo a Empoli io e Marta il prossimo fine settimana. Cosa dobbiamo fare o mangiare assolutamente?
3: Allora, ad Empoli c'è la Piazza Duomo, Piazza dei Leoni, che è una delle ragazze più belle che c'è anche tutto un lungo fiume sull'Arno. La manifestazione tipica ormai è passata ed è il Beat Festival, che si fa ogni estate con aromi abbastanza risonanti. Se venite, vi lascio il numero, vi farò fare un tour per Empoli.
0: Sì, e ci prepari la lasagna, grazie mille!
2: Sicuramente.
0: Grazie Ale!
3: Grazie della compagnia che mi fate ogni giorno.
2: Grazie a te per esserci, buona domenica, buona lasagna.
0: E chi schissa a te.

0: Canzone che racconta la storia di una persona che cade, soffre e attraversa un momento di crisi interiore, riesce però a rialzarsi e a ricomporsi.
1: È il singolo che anticipa ed ha anche il nome all'atteso ritorno di Elisa Kintsugi.
0: Il nostro meraviglioso
1: New Kiss con scarpetta inclusa. Andiamo!
0: No!

0: romantica. Elisa con Kintsugi, il nostro new kiss.
1: Aggiornamenti meteo, che tempo farà nelle prossime ore? Ascoltiamo la voce di Federico Brescia da ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata prevalentemente stabile su buona parte d'Italia, resiste un po' di instabilità al sud. Nel pomeriggio rovesce temporali possibili al meridione, più frequenti nelle aree interne, poche variazioni invece sui restanti settori. Dalla serata generale miglioramento con precipitazioni in esaurimento, qualche annuvolamento residuo solo sulla Sicilia settentrionale e sui monti della Calabria. Temperature massime comprese tra 26 e 28 gradi al nord, tra 25 e 30 gradi al centro e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Rispondi e vinci! Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042, perché potremmo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno sarà tua. Rispondi e vinci. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi velici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Kiss Kiss.
7: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Kiss, kiss. Can't touch this.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Kiss. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Kiss, kiss.
11: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Kiss, kiss.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Kiss, kiss.
15: Play Everywhere con Radio Kiss. Schisse.
16: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
17: Infatti.
16: E perché nella foto sei su un palco?
17: È una storia lunga.
16: Quanto lunga?
17: Fino alle 5 del mattino.
16: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.

0: canta insieme alla musica, Marta, è chiaro, io non lo farò mai più, di tanto in tanto, dai, di tanto
1: sì,
0: in
1: ti
0: tanto.
1: Stiamo credendo, ti stiamo credendo, allora, dato che abbiamo prima parlato con Alessandro da Empoli, che è stato il protagonista della geolocalizzazione di questa domenica 20 settembre, restiamo in Toscana, perché settimana prossima c'è l'atteso matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron.
0: Oh, ma giusto, si sposano precisamente quando?
1: Si sposano giovedì 24 alla cerimonia in comune al palazzo di Montalcino a Siena, che farà da cornice a questo blindato e atteso matrimonio. Poi dopo la cerimonia ovviamente c'è la festa venerdì 25 e restano comunque in Toscana, nel cuore della Val d'Orcia, a fare i festeggiamenti di rito, chiaramente.
0: Allora, avrebbe detto tua mamma, Benny, no, di Venere, di Marte non si sposa, non si parte.
1: Però
0: molti credono a questa cosa, sì. E poi c'è anche un altro detto.
1: Qual è?
0: Sposa settembrina, sposa vidovina.
1: Vabbè, stai augurando di tutto, insomma, in
0: no,
1: questo momento.
0: No, assolutamente,
1: Davide,
0: ci mancherebbe.
1: Tutti i gesti apotropaici li sta compiendo in questo momento. Più che altro invece io mi chiedo chi avranno invitato per intrattenimento musicale, perché poi quando si sposano, ecco, questi personaggi che fanno musica seria, poi diventa un problema. Chi chiamo per l'intrattenimento musicale?
0: È molto difficile, sicuramente si esibirà secondo me un pochetto anche con i Måneskin, dai, secondo me un momento lo faranno.
1: Anche perché il prossimo Sanremo ci sarà la reunion sul palco dell'Ariston, o magari anche le vibrazioni. Perché no?
0: Sì, ci starebbero bene le vibrazioni.
1: Tu li inviteresti al tuo matrimonio, le vibrazioni?
0: Ma se vogliono venire, dai, uno strappo. Però già mi sono sposata.
1: Là ti volevo, appunto.

0: Stupid Song a una History Song.
1: Esatto, quando si è in coppia bisognerebbe guardare ma non toccare. È chiaro che qualche tentazione ci sia, ma non bisognerebbe cedere. E non per questi artisti, che in questa canzone parlano invece di quanto a volte possa essere giusto proprio cedere a quella tentazione.
0: La cosa giusta è quella di cedere proprio alla tentazione. Peraltro loro sono i Simply Red, che hanno anche annunciato qualche giorno fa un nuovo tour estivo 2027 che farà tappa in tante location storiche d'Italia, tra cui anche Pompei. Ve lo dico con fierezza ed orgoglio. Dal 1987 Simply Red con The Real Thing.

0: Funk dal 1987, il nostro History Kiss con i Simply Red.
1: Non è domenica senza Kiss Kiss con Marta e Benny, o Benny e Marta, come preferite.
0: Ecco, cambiando l'ordine
1: degli addendi, il risultato
0: non cambia. È cambiato invece il risultato a Firenze, perché ha pareggiato la Fiorentina con Jimenez, che ha risposto al gol di Gilmour, quindi Fiorentina 1 Napoli 1. Siamo al 65esimo, quindi è ancora lunga,
1: e saremo ancora quest'ora insieme. Parleremo di termini, di parole che caratterizzano le varie epoche. Intanto, ragazzi, ci godiamo ancora la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss.
0: Subito dedica la voce è quella di Ernia.

Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Sharks con Imagine Dragons a chiudere la tripletta delle 14.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Da, hai chiuso anche il mio microfono, Marta, ma va tutto, ma va, tutto va tutto bene. Cioè, buon pomeriggio a tutti da Marta e Benny. E terza e ultima ora di Non è Domenica senza Kiss Kiss. Ed è un'ora questa cruciale, soprattutto per voi, perché c'è il gioco Rispondi e Vinci.
2: Esatto, il gioco c'è, quello che insomma noi utilizziamo proprio per celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss, con cui voi vi aggiudicherete la t-shirt ufficiale, quella celebrativa di Radio Kiss Kiss. Quindi noi vi chiameremo e contatteremo le persone che in questo momento, durante quest'ora, durante queste tre ore in realtà, hanno interagito con noi, e chiameremo all'improvviso e faremo questa precisa domanda: tu che radio ascolti? E voi dovrete rispondere semplicemente:
0: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Mi raccomando, rispondete bene e soprattutto rispondete al telefono se vi volete aggiudicare la t-shirt ufficiale di Radio Kiss Kiss, quella celebrativa, quella per celebrare 50 anni di questa emittente.
0: Allora, il numero per inviare WhatsApp e quindi entrare nel lotto dei papabili vincitori è il 347 490 0042. Noi tra poco parleremo anche di una serie televisiva, si chiama FOMO, che per un anno ha fatto sì di immortalare e riprendere gli alunni di una quinta superiore.

0: questa nostra, la voce è quella di Gaia, della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Dicevo, FOMO, che è il titolo di questa serie TV che è andata in onda già in questa settimana su Rai Play. In sostanza, per un anno scolastico le telecamere sono entrate in una classe del quinto anno del liceo linguistico Vittoria Colonna di Roma e hanno seguito fino al giorno della maturità tutti i ragazzi dell'istituto, quindi una sorta di diario televisivo collettivo senza un vero e proprio copione, quindi non è tipo come i ragazzi del Muretto o i ragazzi della terza C, sono serie televisive che per chi ha dai 30 in su ricordano qualcosa, esatto, è tutto vero. I ragazzi di FOMO non sono personaggi, ma sono persone, studenti, e quello che dicono è spontaneamente quello che è uscito dalle loro bocche.
1: E quello che è venuto fuori è che ci sono delle parole che ricorrono sempre, che utilizzano tantissimo i ragazzi di questa generazione. Le parole più ricorrenti sono appunto raga,
0: bro, fratello,
1: e incredibile ma vero, sigarette elettroniche sono le tre parole, insomma, parole, più utilizzate,
0: parole e oggetti che loro hanno utilizzato di più. Sigarette elettroniche come oggetto, raga e bro come termini, lo slang dei maturandi del 2026.
1: Ma tu ricordi invece le parole che utilizzatissime magari quando tu eri al liceo, quando eri ragazzi?
0: Premetto che mi sono diplomato nel 2000, per contestualizzare il tutto. Le due parole erano TVB, perché l'acronimo di ti voglio bene, nacque proprio in quegli anni, metà anni 90.
1: Vero.
0: Poi c'era limonare, che era un quando tu vedevi uno, oh, ma ho visto quello che limonava con...
1: Anche pomiciare, posso dire?
0: No, pomiciare davvero, parliamo degli anni 60.
1: Io lo uso ancora, pomiciare, scusa.
0: Beh, tu hai un po' di vintage dentro. E poi l'oggetto di culto della mia generazione è stata la smemoranda, la smemo che
1: ma
0: poi
1: sai
0: veniva...
1: Sai che adesso non si usano proprio più i diari, cioè non li usano più i ragazzi i diari, non scrivono più la segna sul diario.
0: Dici, non lo so, però perché... ogni generazione ha i suoi termini, magari anche voi all'ascolto. Ecco, ricordate qual è la parola o le parole più ricorrenti durante il vostro periodo scolastico.

0: più bella.
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss, kiss. Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Kiss, kiss.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Kiss Kiss!

0: Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss. Buona domenica a tutti, ancora da Marta e Benny. Dunque, parliamo di termini, quelli che hanno caratterizzato alcune epoche.
1: Sì, perché siamo partiti da FOMO, questa serie televisiva che racconta l'ultimo anno del liceo linguistico Vittoria Colonna di Roma, telecamere che hanno seguito i ragazzi per tutto un anno. Le parole ricorrenti dei maturandi di quest'anno, almeno di quel liceo, sono stati due parole, raga e bro, che spiccano su tutte, ma ogni epoca aveva le sue parole, il suo slang.
0: Ad esempio, ciao Marta, ciao Benny, negli anni 80, quando io ero nel pieno dell'adolescenza, spesso usavamo l'aggettivo Gino, sei proprio Gino, per Gino indicare un ragazzo sfigato, sciatto, non alla moda o che indossava vestiti firmati. Chi schisse da Daniele, mai sentito, sei
1: no,
0: Gino.
1: Neanch'io, però
0: Ginella, però una mia amica mi chiamava Ginella, non so cosa volesse dire, però devo
1: probabilmente
0: dire.
1: Probabilmente questo. Ilaria invece, diplomata del 2012, usiamo il termine bash, che vuol dire best friend, cioè una storpiatura per dire il migliore amico, sei il mio bash. Sei il mio migliore amico, migliore amica.
0: Carino,
1: e poi,
0: però,
1: un'esclamazione che ritorna tuttora, che è mai una gioia. Tipo il prof mi ha interrogato proprio nel giorno sbagliato,
0: vero, vero.
1: Oppure mai una gioia.
0: Mai una gioia. Ciao ragazzi, nei miei anni a scuola si usava molto dire oh stai tranzollo, dall'unione di tranquillo e sciallo, usato per dire dei oh rilassati, erano ecco. Gli anni 2000, che schiese Bruno da Roma, tranzollo.
1: E chiudo con Vito da Massafra, diplomato del 2002, e iufra, vabbè si capisce, e poi facciamo bollo vuol dire marinare la scuola.
0: Veramente?
1: Che ora non si può neanche più fare con
0: qui come si dice?
1: Qui, poi,
0: si diceva.
1: Marinare la scuola, qui in campagna almeno facciamo filone.
0: È vero. Filone.
1: Da altre parti si dice, mi sembra sega.
0: Sega.

0: Dunque, no, peraltro c'è... la canzone che, scusami, casca proprio a fagiolo, perché sì, ci ricorda i bei vecchi tempi. Prof, posso andare in bagno un attimo? Oppure prof, non ho studiato per l'interrogazione ieri.
1: Sai che diceva
0: gatto
1: la prof?
0: Stava molto bene.
1: Diceva devi andare in bagno sempre in maniera strategica.
0: Sono cose che a distanza di anni ricordiamo davvero con un po' di magone. Un po' di termini che hanno a che fare col mariniamo alla scuola nelle varie declinazioni dialettali.
1: Allora c'è Francesco che dice: diplomato nautico 98 a Manfredonia, utilizzatissima la parola cacciamento, ossia avere la risposta battuta giusta nel momento giusto. E poi non andare a scuola si diceva salasso.
0: Salasso, invece in Lombardia, Piemonte, ma anche in alcune zone di Emilia Romagna, si usava il termine bigiare. Bigiare la scuola.
1: Bigiare.
0: Con la B di Bologna e la G di Genova. Bigiare.
1: Campania, come abbiamo detto, si diceva filone. Poi c'è in Sicilia che si dice o si diceva fare calia.
0: Calia o calia.
1: Fare calia.
0: Credo che sia più fare calia. No, dobbiamo dire si diceva, perché adesso è praticamente
1: adesso,
0: impossibile.
1: Sì, infatti, è vero.
0: Ovviamente è anche la Toscana, che è sempre bella colorita.
1: Come si diceva?
0: Fare forca o fare campagnola.
1: Dai, perché fa forca e fa campagnola?
0: Dai, vogliamo fa forca oggi. Ah.

0: Che novità e che regalo di Cremonini, traccia scritta insieme a Davide Petrella, si toglie un po' la maschera dell'artista e ci spiazza con un suono un po' più ruvido, un po' più rock rispetto al solito.
1: Si parla del rapporto distorto tra realtà e verità, proprio nell'attuare il sistema di mediatico e i social.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss Kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Kiss, kiss.
10: Come stai tu? Becky, Becky, good. San Carlo, Becky, good. Naturalmente irresistibile.
11: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
12: San Carlo Veggie Good.
0: Kiss Kiss.

0: chi?
1: Rispondi e vinci.
2: Rispondi e vinci, vinci la t-shirt ufficiale, quella celebrativa di Radio Kiss Kiss, quella che appunto vi permette di celebrare con noi i 50 anni di Radio Kiss Kiss. Però dovete rispondere al telefono e rispondere nel modo giusto.
3: E sì, abbiamo estrapolato a caso un ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto in queste tre ore un WhatsApp al 347 490 0042. Lo stiamo per contattare telefonicamente e alla domanda a quale radio ascolti però deve rispondere correttamente, ovvero ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Lo facciamo direttamente così.
3: Attenzione, primo squilla,
2: squilla.
3: Io sempre entro i tre dico che deve rispondere.
2: Ah, sì?
3: Sì, la regola è del
2: 2.
3: 3, amici
2: due.
3: Ascoltatori. Vediamo se risponde al terzo squillo. È tre. Già quasi andato. Quarto squillo. Quarto squillo, vediamo se risponde.
4: Ma secondo voi?
3: Ma aspetta, fermo! Fermo, che sei evidentemente sintonizzato. Con calma, Marta deve farti la domanda. Fermo.
2: Ivan, che radio ascolti?
4: Ma io ascolto sempre solo Radio Kiss Kiss.
3: Ma da quanto
4: tempo? Da 50 anni.
3: Bravo!
4: Ne ho solamente 51. Questo vuol dire che quando avevo la testa di mamba in bocca, io ho ascoltato.
3: Sei cresciuto latte, con latte
4: esatto,
3: la musica più bella. Allora, Ivan, da dove ci ascolti?
4: Dalla provincia di Brindisi, si chiama Carovigno.
3: Carovigno,
2: oh, che bello! Come trascorri questa domenica? Cosa fai in questo momento? Se magna?
4: In questo momento sono appena rientrato a casa e tra un po' credo che andrò a fare un giro sull'altro versante, perché qui c'è cattivo tempo.
2: Ah,
4: voi sapete che noi abbiamo la fortuna di avere due madri,
2: certo, quindi
4: 50 chilometri. E quindi penso che tra un po' andrò sull'altro versante.
2: Quindi l'intenzione è quella di fare un bagnetto al mare?
4: Se ci riesco più che volentieri.
2: Dai, facci
4: perché
2: sapere.
4: La temperatura lo permette.
2: Sì.
3: Allora, dato che ascolti da sempre Radio Kiss Kiss, ti posso chiedere qual è tra le varie cose, magari la cosa più bella di questa radio?
2: Quella che ti lega maggiormente a noi.
3: La motivazione principale per la quale ascolti sempre.
4: L'interazione col pubblico. È una cosa che adoro, che secondo me è la radio che lo fa meglio di tutte.
2: Oh,
3: certo,
2: noi lo facciamo meglio di tutte, tutto, facciamo meglio di tutto, tutto.
3: Allora,
2: ecco.
3: Giusto per chiudere, visto che stiamo parlando di modi dialettali di dire mariniamo la scuola, a Carovigno, ai tuoi tempi, non so quando ti sei diplomato, ora i conti a memoria non riesco a farli, che si diceva?
4: Era davvero tanto tempo fa, era nell'altro millennio.
2: Ma non esagerare.
3: Come si diceva?
4: Si diceva facciamo tre zeppere.
2: Come?
4: Facciamo tre zeppere.
3: Tre zeppole. Invece di due fritture è tre zeppole. No?
2: Ivan, grazie, sei meraviglioso.
4: Grazie.
2: Goditi
4: voi,
2: questa
4: ragazzi.
2: Domenica. È un kiss kiss gigantesco
3: kiss kiss a te.
4: È un kiss kiss a voi.
3: Ciao.

0: mai.
1: Perfetto,
0: Noemi.
1: E anche a questo giro, grazie. Noemi, ti ringrazio per il fit. Allora, noi vi lasciamo con un History Kiss da un anno meraviglioso, 1982, campioni
0: sure
1: del
0: mondo.
1: Ecco, dovrei restare o dovrei andarmene? Dovrei andarmene, dovrei mandarcene, perché in arrivo c'è Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend.
0: Grazie a tutti voi per essere stati con noi, le nostre due prime puntate insieme, sabato e domenica. Ci ritroviamo chiaramente il prossimo weekend.
1: Il prossimo fine settimana. Un abbraccio e un ringraziamento a Roberta Sepe in regia. Buona domenica a tutti, e da Marta e Benny.
0: Kiss, kiss, kiss.

L'inno dei Clash. Le 15. E va che un piacere, un ragazzo che si chiama Pedro Acosta, che ha conquistato la sua prima vittoria nella Top Class, la MotoGP a Spielberg, Austria, podio per Martin, che quindi torna in testa in solitaria al mondiale, al motomondiale, precedendo un certo Marc Marquez. Già prime passioni in corso di svolgimento tra il calcio, il basket, la pallavolo. Parleremo di europei all'interno di O2 il weekend. Questa sera gioca l'Italia, ma non soltanto, voi come al solito protagonisti. Buona domenica pomeriggio da Stefano Piccirillo.

0: Bravo Chris Martin, una sorta di benedizione musicale, bisogna sempre pregare per il bene e la salute degli altri. We Pray nella musica più bella, è stato definito imbranato da Gwyneth Paltrow, ho letto la biografia qualche settimana fa e ho notato che quando uno scrive di ex amori ha sempre un po' il dente avvelenato, ma perché? Ma Chris Martin è un angelo, ci ha detto anche We Pray. Domenica pomeriggio come ti va? Io, tu e il weekend, cosa succede lì fuori?
1: Ciao Stefano, sono Cristina da Novara.
0: Ciao.
1: In macchina che sono di ritorno da lavoro.
0: Oh.
1: Uscita stamattina alle 4.45.
0: Ma scherzi?
1: Sto rientrando adesso, arriverò a casa fra un quarto d'ora.
0: Tesoro.
1: Sono KO.
0: Ma ti
1: però
0: credo.
1: Domani ci si sveglia ancora alle 3.45.
0: No, non pensarci, non
1: ti
0: pensarci.
1: Ti auguro una buona domenica pomeriggio e kiss kiss a tutti voi.
0: Ma
1: ciao.
0: Che carina, davvero, resta con noi, ti rilassiamo con la mia voce, con la musica più bella, un sacco di viati. C'è una donna ad esempio che è sveglissima perché gioca il suo Frosinone.
2: Buon pomeriggio amici di Radio Kiss Kiss, ci siamo, non me ne vogliono i tifosi delle altre squadre, ma il big match di oggi pomeriggio, ma di tutt'oggi, non può che essere Frosinone Como. Il Como ormai è una realtà molto più che in realtà nel nostro campionato, noi siamo una bella scoperta e speriamo di continuare ad esserlo. Come vada, sarà sicuramente una bella partita. Kiss kiss a tutti.
0: Parma-Genoa è l'altro match, nono minuto, risultato 0-0.

0: vita.
1: Che bella con il sorriso Angelina Mango, ma anche Ariete. Puoi mettere 50 cantanti accanto ad Angelina Mango, ma la sua voce proprio si evidenzia in modo naturale. Sembra sempre ed esclusivamente un disco suo. Vi è capitato anche ascoltandola con Marco Mengoni. Sto leggendo delle cose bellissime. Il benvenuto della domenica pomeriggio da parte di Ivan, di Mauri, di Teresa dalla stupenda isola di Ischia, che ci propone la semplicità fatta persona. Il mare, un panino con la mortadella e non c'è più felicità di questa legata alle cose semplici. Ciao Chris, ciao Rosetta, ciao Eliana, benvenuti. E tra poco il 347 490 0042 sarà dedicato anche al vostro concetto di derby, visto che questo pomeriggio c'è anche il derby di Madrid. Yes, not letting go. Yeah.

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Ah.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss, kiss.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivani, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss, kiss.
8: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
3: Kiss, kiss.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.

0: Move Like an Animal piacerà sicuramente a Ginevra, che all'ascolto ha 12 anni e fa arrampicata, e saluto i tanti genitori di atleti che avranno fortunatamente una carriera parallela oltre agli studi di grande successo. Grazie davvero a Virginia in direzione Ferrara. Attenzione, c'è un gol, chi lo commenta, la tifosa del Frosinone o quella del Como? Quella del Frosinone, ok.
1: Siamo avanti noi 1-0 con il nostro mitico Calò. Non voglio dire altro perché poco fa abbiamo rischiato in un'unica azione di prendere gol 4 volte, quindi adesso smuti a testa bassa e andiamo avanti per il resto della gara.
0: Bene, brava così, mai parlare prima. Frosinone gol ed è già sorpresa contro il Como.
2: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, Carmine da Galatina.
0: Ciao Carmine.
2: Ma che facciamo oggi pomeriggio? Andiamo al museo del selfie a Maglie.
0: Evviva!
2: C'è chi schissa a tutti.
0: C'è il museo del selfie, capisci? Attività di domenica pomeriggio, le passioni sportive. Poi questa sera, a proposito di Lecce, posticipo alle 20:45 che chiude il turno di Serie A prima della pausa super delle nazionali, sarà proprio Milan-Lecce. Ora però ti metto una delle più belle canzoni pop degli anni 90 ed è cantata da Robbie Williams.

Scusa, non sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, ma io farei subito selezione all'ingresso. Cioè, come si fa? Il gusto è gusto, davvero, ma criticare quelli bravi mai. Rolling Stones insieme a The Colors nella domenica pomeriggio di Radio Kiss Kiss alle 4:15. Tra meno di un'ora si gioca un derby calcistico molto affascinante e interessante per il mondo intero, e cioè Atletico Madrid contro Real Madrid. L'Atletico gioca nel suo stadio, ma ha fatto pensare al derby che tu ascoltatrice, ascoltatore, vivi da tifosa a tifoso. Quindi esistono i grandi derby in Italia, quelli di Milano, di Roma, di Torino, c'è stato quello di Verona tra il Verona e il Chievo, o ancora tanti altri, ma piuttosto quello di Genova, Genoa-Sampdoria, ma anche i derby di provincia che mi appassionano. C'è stato un Atalanta-Albino-Leffe, ma anche Brescia-Feralpi-Salò, oppure Como-Lecco, il derby dell'Ario, e poi il derby dell'Arno, Fiorentina-Empoli, sì che c'è stato, oppure Empoli-Prato. Allora, qual è il derby che vivi da tifosa, da tifoso, a tutti i livelli calcistici, oppure quello che ti appassiona anche all'estero? Cioè, abbiamo nominato il match che aggiorneremo gli ascoltatori su Atletico Real a partire dalle 16:15, ma anche il derby di Manchester, Manchester United, Manchester City, tanto per fare un esempio, i grandi classici argentini tipo River Boca, forse è quello più eclatante per la città di Buenos Aires. Ciò che vivi come derby, 347 490 0042.

show, non è una canzone, davvero. Domenica pomeriggio anche insieme ai Same Motel in Io, Tu e il Weekend, You're Just My Type dal 2014. Vi metto un disco nuovo mentre iniziate a commentare il vostro derby preferito da tutta Italia, ma anche con l'app di Radio Kiss Kiss. All Over the World, all'ascolto della nostra domenica anche con la cantante slovacca che stiamo scoprendo in questi giorni. Si chiama Adila, il singolo Ain't in LA.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Kiss, kiss. Dal 24 al 27 settembre la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrà i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi a C40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter.

0: house.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
4: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
3: E tutte quelle persone nella foto?
4: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
3: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss

0: No, è un'utopia e te sei sul lettino, tranquilla, a goderti la musica più bella di Radio Kiss Kiss con The Bosa e Magnetic. Io tu e il weekend, il tuo derby, beh, assolutamente il derby di Torino, Eli scrive, visto più volte in curva a Granata. Salvo risponde, sicuramente il derby di Milano tra la mitica Inter e la seconda squadra di Milano, ma non si scrive così, Salvatore, grazie. Mauri, per me Stefano ovvio il derby della capitale, ma le dichiarazioni di Lotito mi fanno venire la pelle d'oca, lo ammiro, mi sta molto simpatico, lo adoro.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono una grandissima tifosa della Fiorentina, viola nel cuore, nel bene e nel male, tantissimi anni che la seguo, tantissimi anni che patisco, soffro e gioisco insieme a questa squadra meravigliosa. Tanti
0: ciao,
1: saluti,
0: grazie.
1: Marcella da Firenze.
0: Ciao Marcella, grazie per il tuo vocale. Fiorentina che ha impattato in casa contro il Napoli nel lunch match delle 12:30, beh, c'è stata Fiorentina-Pisa, poi proprio di recente in Coppa Italia, Fiorentina-Empoli, che è una sorta di derby all'interno della città metropolitana di Firenze con lo scarto di qualche chilometro. Mi interesserebbe molto anche sentire i derby di Serie C, di Serie D, insomma i derby tra quartieri, anche quelli che sono i più belli e ruspanti. Piero Pelù dal 2000, questa è Io ci sarò. Ottimo.

0: ci fai sempre commuovere, non c'è niente da fare. Sienna Spyro, lei dice così: canto solo per sapere di essere viva e ho pianto tutte le lacrime che potevo piangere. Se la felicità è solo un'illusione, sei stata la migliore che abbia mai avuto. Le grandi aspettative, beh, i segni dell'amore, delle aspettative, se vuoi parlare io ci sono, ti ho mandato una foto, mi ricordava noi, scrivimi quando sei a casa, oppure ho lasciato un posto libero per te. Sono le piccole frasi semplici, poi le grandi aspettative vengono disilluse qualche volta, e questa è una canzone che la racconta tutta. Intervallo in Serie A con il Parma.
1: Ciao Stefano, il derby più bello?
2: Bellissimo, guarda, divertito da morire. Napoli-Salernitana.
0: Wow, bello!
2: Mamma mia, che spettacolo.
0: Grazie, grazie. È entrato in take il scivolato il nostro ascoltatore, dicevo l'aggiornamento e l'intervallo tra Parma-Genoa che è passato in vantaggio il Parma negli ultimi minuti, dei primi 45 minuti con Romero, vantaggio del Frosinone contro il Como invece nei primi. Questa è la Serie A, almeno all'intervallo. Buon pomeriggio a tutte le automobili, a tutti i viaggiatori. Mondragone, Caserta, direzione casa. Angela, Salvatore, benvenuti in Io, Tu e il Weekend.

Felici all'ascolto di Radio Kiss Kiss, la cosa mi fa estremamente piacere. La nostra domenica pomeriggio è un punto di ritrovo, mentre per Pino Daniele una canzone storica quale Yes I Know My Way era il punto di partenza, il suono che si apre con decisione ai linguaggi di tutto il mondo, la lingua italiana, quella napoletana, quella inglese, la struttura blues, il funk che arriva, il grande talento di una super band da un album storico da conservare e custodire gelosamente, intitolato Vai Mo 80.

45 anni, 45 giri di vita per un singolo che apriva Vai Mo, Pino Daniele, Yes I Know My Way. Tra l'altro, poco meno di un mese, 15 ottobre, nelle sale cinematografiche, un film fantastico su Pino Daniele chiamato Il Suppaz, ridistribuito a grande richiesta con l'attore Massimiliano Caiazzo, che interpreta il celebre cantautore napoletano, simbolo non soltanto generazionale ma di eccellenza italiana. Nel mondo sono le 4 del pomeriggio, state ascoltando Io Tu e il Weekend. Prima, leggendo un messaggio che arrivava da Mondragone, avevo dimenticato che partivano da lì, ma devono arrivare a San Donato Milanese, quindi 720 chilometri, eroi, Guinness dei primati dei viaggi della domenica. Si riparte. Miley Cyrus. Radio Kiss Kiss. Let's go.

0: una delle più belle di Dua Lipa nella versione originale con Da Baby, poi arrivarono a supportarla in un'altra versione anche Missy Elliott e la grandissima Madonna. Il pezzo in questione si chiama Levitating, record da aggiornare all'ascolto di Radio Kiss, e chilometri percorsi siamo a 987 grazie a questo ascoltatore.
1: Buongiorno Radio Kiss, io sono partito da Vermagna, direzione Bari.
0: Mamma mia ragazzi, 987 batte Mondragone, San Donato, Milanese, Sud, Nord, Nord, Sud, Ovest, Est, mi ricorda qualcosa ma ne parleremo più avanti. Intanto c'è un nuovo aggiornamento da Frosinone.
2: E siamo a due, grandissima ripartenza del Frosinone con tre passaggi tra Schmidt e Quernase, ci troviamo davanti al portiere del Como che non mi ricordo assolutamente come si chiama e siamo sul 2-0 alla fine del primo tempo. Non ci svegliate, vi prego, non ci svegliate.
0: Beh, è un po' il campionato del Frosinone e del Cagliari, cioè nella classifica in tempo reale il Frosinone occupa la quinta posizione e il Cagliari la quarta, davvero niente ma niente male. Nel corso di questo pomeriggio, tra tutti i messaggi che stanno arrivando dalle 15 per Io, Tu e il Weekend, ne selezioneremo uno per Rispondi e Vinci da qui alle 18 per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss.

0: Si chiamano Cosmonauti Borghesi, li abbiamo conosciuti durante tutta l'estate 2026 grazie ai grandi eventi di Radio Kiss Kiss, e portano nel loro testo anche dei termini molto anni 80, tipo il televideo. Chi li utilizza ancora questi mezzi di comunicazione primordiali? 18 minuti dopo le 4 del pomeriggio il 20 settembre del 1950, in un piccolo paese in provincia di Reggio Calabria, vive e nasce, grazie a un'infanzia incredibile con le sorelle Leda, Olivia, Domenica, meglio nota come Mimì e Mia Martini, la grande Loredana Bertè.
1: Ci ritroviamo in alto mare.
0: Auguri.

E qui scatta il coro. Che donna fantastica, la vita più rock del mondo, una relazione tormentata con uno dei più grandi tennisti della storia, quale Bjorn Borg, ma prima con Adriano Panatta che presentò Loredana Bertè a Bjorn Borg durante il Roland Garros di Parigi all'inizio degli anni 70. Auguri Loredana.

0: ti schissa a te, che gli smartphone possono aspettare. Preferisci i libri per fargli vivere le sue prime avventure. Chi schissa a te, che ormai è acqua passata. Hai appena finito una bellissima chiamata con tuo papà.
1: Tuo papà.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: di Tommaso Paradiso, perché lei va via, lui dice va bene così, ma soffre dentro, bisogna saper soffrire dentro qualche volta. Agitare Coca-Cola, questa è Radio Kiss Kiss. Ciao Stefano, un caro saluto dalla Valle Brembana che ci ha accompagnato in questo saluto all'estate che si fa fatica a lasciare andare, così mio compagno ha deciso di chiudere in bellezza con un bagno termale. Saluto Gloria, grazie infinite anche a Ubaldo, ma ragazzi il calendario adesso è un'opinione, ma altro che saluto all'estate. Domani torno a quest'ora, ci saranno 27-28 gradi, quindi l'estate continua fino all'inizio di novembre, altro che addio all'estate. Prima ho parlato di televideo grazie al testo di una canzone, sentite la vostra reaction.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Elena. Televideo lo guarda sempre mio papà tutte le sere, mi fa diventare matta, mi fa diventare questo televideo, ma lui è ancora uno di quelli che lo guarda, un grande superstite. Kiss a tutti.
0: Ciao, sei molto cara. Noi il dai e vai lo facciamo spesso. Diciamo una cosa, voi rispondete all'altra parte. Tra poco facciamo un giro dei campi, non solo in Italia, anche nel mondo, perché c'è un super match in Premier League con 7 gol ed è partito anche il derby di Madrid. Subito c'è Alex Warren.

0: scoperto il talentuosissimo Alex Warren. Intanto il Genoa, la pareggiata in quel di Parma, Parma 1 Genoa 1, questo il parziale, dicevo 7 gol in Premier League tra Manchester City e Sunderland. Siamo appena al 70esimo, oltre 25 minuti ancora da giocare con il bonus del recupero, e City che chiuderebbe così in prima posizione allungando sull'Arsenal che ieri è stato battuto 3-0 nel sabato di Premier prima della pausa internazionale che riguarda mezzo mondo per le partite di Nations League. Intanto il derby di Madrid, Atletico Madrid e Real sono 0-0 al 17esimo. Torna l'argomento televideo.
1: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao.
1: Io il televideo invece ricordo quando ero bambino che alle 6 di mattina mi svegliavano per andare a scuola e mio padre televideo e dopo TG5.
0: Spero abbia tutti, ciao. Kiss. Spero abbia cambiato abitudini, perché a quell'ora c'è il Pippo Pelo Show, che è da non perdere, scusa.

quella che conoscete come Rise and Fall, con l'aggiunta di Craig David insieme a Stig, in realtà era stata pubblicata come Shape of My Heart dall'ex leader dei Police. Pronti con una novità, Annalisa che torna dalle vacanze, dalle ferie, Madame che aveva già pubblicato Mama Non Mama, sono insieme per Amica.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss, kiss.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss, kiss. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Kiss, kiss. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: He's back dopo 23 anni anche ai prossimi MTV Video Music Awards. Ricordate un tot di anni fa il bacio insieme a Britney Spears. Penso in 42 anni di radio ho ascoltato Madonna almeno 5.000 volte. Facciamo un passaggio ogni 3 giorni. Sì, l'avrò annunciata 4.800 volte. Spero dignitosamente. Per voi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, prima facevo riferimento alla non fine dell'estate che viene confermata da un nostro ascoltatore lavoratore.
1: Ciao Stefano, sono Pietro. Voglio confermare quello che dicevi tu a riguardo dell'estate che non è finita. Io sto lavorando sul bus e sono a Marina di Massa. Mi rincresce stare a lavorare con una giornata incredibile come questa.
0: Domani,
1: magari. Abbraccio a chi si sa tutti.
0: Se hai il giorno libero domani, ti posso assicurare, poi la conferma arriverà anche dagli amici del meteo.it. C'è Pontus Anquist, che è un calciatore che porta in vantaggio il Parma contro il Genoa. Parma 2, Genoa 1. Ogni tanto uno svedese. Qui Gianna Nannini. Oh.

Devo fare la danza della pioggia, chissà, canzone stupenda. Il destino ci propone delle frasi ironiche e il buon consiglio, che semplicemente non hai seguito, è un passaggio gratis quando hai già pagato. È come la pioggia il giorno del tuo matrimonio, è un perdono dal braccio della morte due minuti troppo tardi. L'ironia della vita raccontata in una canzone che ha fatto la storia da parte della canadese Alanis Morissette, 1995, Ironic.

L'ironia della vita raccontata da Alanis Morissette, 1995. Ad esempio, lui che tu, ascoltatrice, hai amato tanto nella vita e torna dopo 15 anni, ma tu hai cambiato 7-8 vite intanto e tante situazioni, o comunque un biglietto già pagato, ti dicono: no, ma è gratis, non ti preoccupare, potevi entrare tranquillamente. Succede, sì che succede. Intanto il Frosinone Superstar, minuti di recupero, ma batte il Como 2-0, vince il Parma, finita a Parma, Parma 2, Genoa 1, Frosinone quinto, prima vittoria invece per il Parma. Parma nella Serie A 2026-2027. Stefano Piccirillo vi parla, io tu e il weekend si riparte con Sam.

0: Sei bellissima, che è diventata un must come canzone della Bertè, che oggi abbiamo festeggiato perché è il suo compleanno, anche per i concerti di Taylor Swift. Diventa un inno italiano per le star internazionali che vengono qui in concerto. Qui l'estate di 6 anni fa con il remix di Ilo Milo, Billie Eilish. Intanto un'altra gran signora oggi compie gli anni. La bellezza con la B maiuscola, e sto parlando di Sophia Loren, che compie 92 anni. Lei che disse: non ho mai cercato di rimuovere i miei ricordi, neppure quelli più tristi, non capisco le persone che si nascondono dal loro passato. Ogni evento che hai vissuto ti aiuta ad essere la persona che sei oggi. Grande Sofia, bellezza nella mente e fuori. Intanto io sto per chiamarti, te lo dico, perché siamo amici da tanti anni, rispondi e vinci, è l'opportunità di conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che è a fianco a me in questo momento ed è bellissima. La regalerò a una o uno di voi che ha mandato il WhatsApp qui all'interno di Io, Tu e il Weekend a partire dalle 15, solo se risponderai esattamente alla domanda che radio ascolti, e la risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Proveremo in presa diretta a sorpresa tra uno dei nostri ascoltatori coinvolti già via WhatsApp in Io, Tu e il Weekend. Ligabue torna, qualcosa per te infatti.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: e vinci.
1: Giuro, la prossima serata che faccio metto questo jingle, rispondi e vinci, mi è entrato troppo maledettamente nella testa, mi fa stare felice e sereno come voi che aspettate la telefonata di Radio Kiss Kiss. Quando capita, rispondi e vinci. Per conquistare la nostra t-shirt celebrativa dei 50 anni, rispondere, ascolto Radio Kiss Kiss appunto da 50 anni, risposta esatta. Chissà se risponderà al telefono la nostra Nadia, che abbiamo selezionato tra i messaggi arrivati al 347 490 0042. Squilla e libero, ma lei risponderà.
2: Pronto?
1: Pronto, Nadia?
2: Ciao,
1: sono Stefano di Radio Kiss Kiss.
2: Lo so, ciao Stefano.
1: Ma
2: ciao.
1: Mi riconosci dalla voce? Ma è incredibile.
2: Certo, una volta abbiamo pure parlato io e te.
1: Ma che bello, peccato non ricordarlo, sai, la vecchiaia. Ma
2: Ma con tutte le persone che ascolti è normalissimo.
1: Nadia, benvenuta intanto.
2: Grazie.
1: Allora, rispondi alla mia domanda. Che radio ascolti?
2: Ascolto solo Radio Kiss da 50 anni.
1: Da 50 anni!
2: Appena.
1: Appena hai detto solo, stavo riattaccando, però sai che Stefano Piccirillo è buono, non riesco. Non riesco.
2: Cioè, ho dovuto dire apposta perché è vero. Posso. Io faccio l'autista di scuola, tutti i pulmini sintonizzati, tutti su Radio Kiss Kiss.
1: Così si fa, ma io ti adoro Nadia. Adesso ricorderò sicuramente questa telefonata, ti auguro ogni bene.
2: Grazie.
1: Che taglia ti invio della t-shirt celebrativa?
2: Una bella M.
1: Una M come meglio che ti meriti, con la t-shirt e con il nostro e il tuo ascolto soprattutto. E Nadia, buona domenica, grazie.
2: Grazie, ciao. Altrettanto,
1: kiss,
2: Stefano,
1: kiss
2: un bacio.
1: Ciao.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Kiss, kiss.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Kiss, kiss. Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Yes, yes.
9: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Kiss Kiss!

0: Eurovolley 2026.
1: Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale di Eurovolley 2026 e la grande serata che si prospetta in quel di Torino. Giochiamo contro la Danimarca e guardando il tabellone di Eurovolley 2026, la Germania che elimina la Bulgaria. La Romania oggi, domenica, ha eliminato l'Ucraina e quindi il tabellone dall'altra parte si prospetta un po' più semplice, forse. Caro il mio Roberto Sciannamea, buona domenica pomeriggio, come stai?
2: Buona domenica a voi, molto bene.
1: Allora, hai visto cosa è successo nelle ultime ore?
2: Non mancano i colpi di scena in questo Eurovolley, molto bene.
1: Allora, hai visto cosa è successo nelle ultime ore?
2: Non mancano i colpi di scena in questo Eurovolley, assolutamente. Guarda, ne stiamo vedendo un altro.

0: Azzurri sono carichissimi, possiamo dire che Fefe in questo momento ha l'imbarazzo della scelta, quindi siamo tutti felici di questo, ha tutti gli schiacciatori, tutti i centrali, tutti i due palleggiatori, i due opposti che sono carichi e pronti per la partita di stasera, quindi siamo tutti curiosi di vedere quale sarà il sestetto iniziale e chi invece darà la sua mano subentrando alla panchina.
1: Si gioca per un posto nei quarti di finale di Eurovolley e ogni volta che c'è l'Italia c'è un village, ma in generale durante tutto il corso della manifestazione firmato Radio Kiss Kiss, con un grande spettacolo nello spettacolo, perché lo ricordiamo, Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale di Eurovolley 2026. Allora io dico Italia-Danimarca 3-1 finale, ti lanci anche tu?
0: Io te l'ho sempre detto che sono scaramantico, io l'importante oggi è
1: portarla a casa,
0: turno,
1: okay.
0: Passare il turno, anche con, come lo diciamo sempre, con un punto in più, l'importante è staccare il ticket per i quarti.
1: Va bene, grazie Roberto, un abbraccio, a prestissimo per nuovi collegamenti e Kiss Kiss a te.
0: Kiss Kiss a voi.
1: Ah, che bella la partita 21-05. E chi se la perde? Olivia Rodrigo con Stupid

0: Le giuste canzoni stupide quando si è adolescenti e si è particolarmente innamorati, tutto questo ce l'ha raccontato Olivia Rodrigo. Maurizio Sarri torna a Torino, l'ex di Juventus Atalanta. Il match delle 18 contro Luciano Spalletti, Colomuani dal primo minuto, ha segnato in Europa League e sembra essersi ripreso. Krstović al centro dell'attacco e l'Atalanta, ma Frosinone intanto continua ad esultare, giusto?
1: E la vinciamo noi, che partita, che partita, veramente due squadre bravissime.

0: noi oggi siamo stati più bravi. Merito di un mega portiere, il nostro Lorenzo Parmisani, 4-5, non lo so, non le ho contate quante parate fatte. Meritavamo anche il terzo gol, perché io ancora non ho capito perché è stato annullato, ma non importa, l'importante sono i tre punti, l'importante è ancora un passo avanti, l'importante è che il Frosinone ha vinto. Chi schisa a tutti.
1: Grazie, quindi sorpresa del pomeriggio, ci occuperemo anche di Milan Lecce delle 20:45, c'è Joe Gisra e torna con Budapest. Ma...

Umilissimo tutorial per i colleghi più giovani che parlano di Gangsta's Paradise relativa a Marrakech e Guè. In realtà era Pesta in Paradise, l'originale di Stevie Wonder, dalla quale Coolio poi prese parte degli arrangiamenti. Sono tornati e cantano Casini.

0: Fabio e Cosimo, ovvero Marrakesh e Gue Jiwe, 10 anni di Santeria, Casini, è questa la nuova che fa parte della squadra dei New Kids. Qualche mese fa era la finale scudetto della Lega A di basket, si sta giocando la finale della Supercoppa, primo trofeo per la pallacanestro Made in Italy. Siamo nel secondo quarto, giocano Olimpia Milano e Venezia, con Milano avanti 33-19, primo quarto 22-8, grande partenza per la squadra di Milano. Adesso invece secondo quarto più equilibrato, 11 pari, comunque Milano avanti. Scommetti che l'estate non è finita, come dice il calendario, ci racconta tutto Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, stabilità protagonista con locali annuvolamenti e disturbi solo all'estremo sud. Nella mattinata di domani, cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque, qualche nube in più al sud, locali piovaschi possibili intorno al Messinese. In giornata il sole dominerà la scena su gran parte del territorio nazionale, qualche nota instabile solo sui rilievi di Sicilia e Calabria meridionale. Temperature massime comprese tra 25 e 30 gradi al nord, tra 26 e 30 al centro, tra 25 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: La musica più bella, i giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss, da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Kiss Kiss. Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter. Kiss Kiss.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Viaggiando per il mondo anche dei grandi match, l'Atletico si sta prendendo il derby di Madrid 2-0, ha segnato anche David ex Juventus. Torniamo in Italia questa sera. Milan-Lecce è un po' un derby per i tanti leccesi che vivono a Milano.
1: Hola, hola Stefano, come estás? Buon pomeriggio a tutti. Milan-Lecce è una di quelle partite che a Milano si trasformano quasi in un piccolo derby. La comunità leccese qui è davvero numerosa e per 90 minuti la città si divide tra rosso nero e giallo rosso, e questa cosa la vivo anche personalmente con un mio caro amico Giovanni, leccese nel cuore, milanese nella vita. È bello perché racconta perfettamente cosa significa il calcio. Puoi vivere per anni lontano dalla tua terra, costruire altrove la tua quotidianità, ma quando arriva la partita certe radici tornano fuori immediatamente. Allora Milan-Lecce diventa qualcosa di più di 90 minuti e appartenenza, amicizia, qualche spot e soprattutto la voglia di ritrovarsi insieme, ognuno con i propri colori. Un abbraccio grande grande a tutti voi e kiss kiss para todos.
0: In effetti alle 20:45 sarà un po' come un derby a Milano tra leccesi e milanesi, e non soltanto. Per il tennis, Germania-Inghilterra, volano le Final Eight, la fase finale di Bologna tra qualche settimana, hanno vinto i loro match.

Domenica pomeriggio, io, tu e il weekend abbiamo raggiunto il traguardo con la vostra stupenda compagnia. Anche domani sera vi regalo la maglietta dei 50 anni quando ci ritroviamo io, tu e Kiss Kiss per Rispondi e Vinci. Ci sarà tempo e modo, ma domani durante tutto l'arco della giornata, tanti eventi, tante passioni che abbiamo vissuto insieme. Ci salutiamo con gli articoli 31, ringrazio Roberta in regia, quando J-Ax mangiava 8 panini col salame e pasta al pesto, e quindi l'inno a Maria, forse 95, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss.

0: cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica con i tanti appuntamenti di oggi. A Roma, Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. A Pontida invece il tradizionale appuntamento della Lega. Matteo Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso a ottobre. Poi ha lanciato le richieste per la manovra. Quota 64, estensione della flat tax e 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. E a Milano a Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, il 91,7% degli iscritti ha votato contro l'invio di aiuti all'Ucraina. E a proposito di Ucraina, 4 vittime in seguito agli ultimi raid russi. Un attacco con droni di Kiev invece ha provocato 2 morti sulla regione di Mosca. Intanto in Russia oggi è l'ultimo giorno delle elezioni per il rinnovo della Duma. Affluenza superiore al 50%, fa sapere la commissione elettorale, che denuncia inoltre più di 1.000 attacchi informatici alle infrastrutture legate al voto. Torniamo in Italia con la cronaca. Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, un 35enne la notte scorsa ha sorpreso alcuni ladri nel cortile di casa e è esploso al buio alcuni colpi con una pistola regolarmente retenuta, uccidendo uno degli intrusi. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall'esterno e a quel punto avrebbe sparato. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4, sono fuggiti. La procura di Asti ha aperto un fascicolo per omicidio. Sono state dimesse stamane dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissette, in cui ieri sera erano state trasferite le due sorelline di San Cataldo di 8 e 12 anni, ritrovate dopo 21 ore all'interno di un negozio gestito da cittadini cinesi, ora posto sotto sequestro, poco distante dalla loro abitazione, da dove venerdì sera erano sparite intorno alle 20. La titolare e il padre delle piccole sono stati interrogati dagli inquirenti, le loro versioni sarebbero contrastanti. Intanto le bambine e i loro 4 fratelli sono stati trasferiti in una comunità. Siamo allo sport con il calcio. Su tutti i campi della Serie A un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della 5ª giornata di campionato è finita con un pareggio la sfida tra Fiorentina e Napoli 1-1, vittorie casalinghe del Parma sul Genoa per 2-1 e del Frosinone sul Como per 2-0. Adesso c'è Juventus-Atalanta, stasera alle 20.45 il Milan riceve il Lecce. In chiusura la MotoGP, Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga. Nel Gran Premio d'Austria, sul circuito di Spielberg, lo spagnolo della KTM ha preceduto le Aprilia di Martine Bezzecchi. In classifica balzo in avanti per Martine, che ora è più 12 su Mar Marquez e più 42 su Bezzecchi. La MotoGP torna dal 2 al 4 ottobre per il Gran Premio del Giappone a Motegi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a Kiss a tutti.
3: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
4: Yo, everybody.
3: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss. Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Yeah! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona su

Radio Kiss Kiss. Ciao.

0: di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Quando il resto si ferma, la musica più bella continua. La notte vola!

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss Kiss! Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa!
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Kiss Kiss.
7: Can't touch this.
8: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Kiss Kiss.

0: tuo giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss, kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss.
0: Dal 24 al 27 settembre, la Baia di Napoli ospita la regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, uno degli eventi bellici più attesi. Vedrai i team più prestigiosi del mondo sfidarsi sui bolidi AC40, dando inizio alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Supporter. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: La notte vola. Solo hit, zero pause, solo la musica più bella.

0: 12 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss.

Rispondi e vinci! Ogni messaggio può trasformarsi in una sorpresa. Interagisci con noi al 347 490 0042 perché potremo chiamarti all'improvviso. E quando sentirai che radio ascolti, non avere dubbi. Rispondi Radio Kiss Kiss da 50 anni. E la t-shirt celebrativa del 50° compleanno sarà tua. Rispondi e vinci!

0: www.fileni.it.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Kiss Kiss. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
6: La musica più bella.

0: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. La nazionale italiana di parabolo sceglie Suzuki.
0: Suzuki.
2: Una hit, poi un'altra, poi un'altra ancora. La notte vola.
3: Let's go.

0: rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok, rap futuristico.

0: sono i mattinieri con Max, Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Kiss, kiss.
6: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi dei...

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Yes, yes. Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Preparatevi allo spettacolo! Dal 24 al 27 settembre nel Golfo di Napoli arrivano i protagonisti della Louis Vuitton 38esima America's Cup. I team più forti del mondo si sfidano a bordo dei velocissimi AC40 per dare il via alla Road to Naples 2027. Louis Vuitton 38esima America's Cup. Radio Kiss Kiss, radio supporter.
1: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Kiss, kiss.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss.
5: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Kiss, kiss.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
11: Infatti.
10: E perché nella foto sei su un palco?
11: È una storia lunga.
10: Quanto lunga?
11: Fino alle 5 del mattino.
10: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Kiss Kiss. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: Kiss

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: se non caricano streaming. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Yes.

0: house.fileni.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Chi

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss. Dillo a tutti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: giochi che conosci, l'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss Kiss.
3: Seguramente estaré bailando hasta conmigo, no como amigos.
0: La musica più bella suona solo

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley.

0: insieme. Torino, tutte le sfide degli ottavi di finale. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
5: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
4: E tutte quelle persone nella foto?
5: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
4: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su Wizz Air.com.
0: Kiss Kiss.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Kiss, kiss.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Kiss. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know you're a little too tame. Tell me you find a little something too fresh, I know.
6: La musica più bella suona su

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

buon giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12